0: informazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
5: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Circo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
11: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano.

0: italiane da cantare.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella,

0: una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: positivo. Io penso positivo. Io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: canzone da cantare.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: nella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buon venerdì a tutti, siamo arrivati al fine settimana, ancora una giornata solo, soletto e abbandonato, ma una giornata che sicuramente sarà molto piacevole perché, insomma, fine settimana, giugno avanzato, si spera che le previsioni meteorologiche ci aiutino e di conseguenza magari per molti l'occasione anche di fare le prime gite al mare, chi lo sa, magari me lo racconterete voi stamattina. Buongiorno e benvenuti all'anteprima di Buongiorno Unca, questa è la nostra prima parte della trasmissione, quella che racchiude un po' tutto quello che abbiamo combinato nella giornata di ieri, i vostri messaggi, la vostra partecipazione, tutte le cose che caratterizzano, insomma, le tre ore che poi vanno dalle 6 alle 9 quotidianamente. Io sono Paolo Zippo e vi riassumo quanto abbiamo detto ieri mattina tra le 6 e le 7, ad esempio, in apertura di trasmissione, quando abbiamo parlato delle cose che dal primo mattino ci mettono subito di buon umore. Possono essere diverse cose, che ne so, il profumo del caffè, la canzone, cioè accendi la radio e capita di sentire quella canzone che, non so, ti ricorda un periodo meraviglioso, ti ricorda una persona meravigliosa, ti ricorda una storia d'amore, o il primo raggio di sole alla finestra. Io ho detto ad esempio che ieri mattina ho visto una splendida alba, cioè era una cosa pazzesca, c'è questo colore rosso e subito ho sorriso, non lo so perché, ci sono delle cose che ti portano, diciamo così, il buon umore di primo mattino, anche se poi magari ti aspetta una giornata difficile. Sentiamo un po' cosa mi avete raccontato voi, perché non dimentichiamolo che siete anche voi protagonisti di Buongiorno Unca.
1: Il buongiorno più bello è quando mi sveglio con il mio amore, come stamattina, un incontro imprevisto, non sapevamo che avremmo dormito assieme, quindi così. Ciao Tiziana.
2: Ciao Paulino, sono io come la Chiara Monteghi oggi, super in ritardo, non ho ascoltato il tema della giornata, neanche la canzone sotto la doccia. Ciao a tutti da Moreno.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella.
1: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: Questo è Buongiorno Unca, questa è la mattinata, questa è Radio Bella e Monella. Stiamo cercando di accompagnarvi in maniera piacevole anche nelle prime fasi della giornata del venerdì. Tra le 7 e le 8, ieri abbiamo parlato di coppia, d'amore e del segreto della felicità di coppia. Un argomento che ogni tanto ritorna anche nella nostra trasmissione, però siamo partiti da una ricerca che dice che il 40% degli italiani, quindi tanti di quelli che vivono in coppia, ammette che la propria vita intima è meno appagante rispetto ai primi tempi della relazione. Una notizia un po' che la scoperta dell'acqua calda, è ovvio che poi quando la relazione diventa lunga entrano altri fattori che non sono proprio la passione più sfrenata, ma infatti il 70% delle persone dice che però è felice così, e non è male se il 70% delle coppie italiane è felice. Abbiamo chiesto

0: Segreto per un matrimonio felice? Eccolo, eccolo, eccolo!
1: Gianluca Monellini, allora io penso così, che la felicità non avere aspettative da nessuno, di amici, di uomini, di lavoro, di... se vivi così ti accontenti di quello che hai senza aspettare niente che altri devono venire aiutarti per salvarti, e la vita è perfetta.
2: Radio Bella e Monella.

0: ci sono cose anche delle quali non abbiamo parlato ieri, cioè tipo il fatto che sono cominciati i mondiali di calcio, però insomma diciamo che ci interessa relativamente poco. Io non so se voi li guarderete o no, ne avevamo fra l'altro parlato proprio nella fascia tra le 6 e le 7 nelle puntate della scorsa settimana, però insomma diciamo che la maggior parte degli italiani non è che sia proprio grandemente interessata a questa cosa qua. Però alle 8 e alle 9 invece abbiamo parlato di vacanze, cosa secondo me molto più interessante. Secondo una ricerca, sempre più italiani chiedono un prestito per andare in vacanza, per partire. Parliamo di circa parecchi soldi, perché sono 5.400 euro da restituire in 4 anni. L'ha fatto un istituto proprio che propone questi prestiti, e che significa che sono sempre di più gli italiani che, pur di andare in vacanza, pur di concedersi un viaggio, magari il viaggio dei sogni, che ne so, il viaggio della vita, scelgono addirittura di indebitarsi. Non ho chiesto se questo è giusto o questo è sbagliato, perché credo sia legittimo che ognuno faccia quello che vuole nella vita. Però abbiamo un po' chiacchierato del fatto che si sia diventati noi, e noi intendo in generale, più esigenti nel scegliere i viaggi, nello scegliere le vacanze, o semplicemente i viaggi sono diventati veramente eccessivamente cari. Non abbiamo raggiunto una risposta definitiva. Molte persone hanno raccontato anche la loro testimonianza, hanno raccontato che vanno al viaggio risparmiando magari sulle cene fuori, oppure risparmiando la tredicesima. Insomma, siete stati gentili e carini nel raccontarci. Forse però, diciamo così, la bilancia, il piatto della bilancia prevaleva dalla parte che diceva no, sono diventate tutte veramente molto care le cose, troppo care.
1: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
6: E ciao,

0: Se siete degli appassionati ascoltatori di Buongiorno un Cassare, saprete benissimo che il mio rapporto con l'oroscopo non è sta roba proprio eccezionale, nel senso che non ci credo, ragazzi. La vita è così, non credo alle previsioni delle stelle, credo invece ad alcune caratteristiche che magari i segni zodiacali possono avere. Ma al di là di quello, non c'è Elisa, la nostra principessina, e via, e di conseguenza inesorabilmente mi ritrovo anche a dovervi anticipare quale sarà il segno fortunato della giornata, che in questo caso, guarda, è il mio. Secondo me sono un po' paraculato, l'uomo l'ha detto, aspetta che lo faccio diventare fortunato che poi magari mi tratta meglio. No, non succederà. Comunque, amici della Bilancia, sembra che oggi la sorte, il destino stia dalla nostra parte. Vi racconto poi lunedì com'è andata.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: L'anteprima di Buongiorno Unca finisce qui, già la prima ora del nostro appuntamento, queste quattro chiacchiere che ci facciamo quotidianamente tra le 5 e le 6 termina, ma non termina affatto la trasmissione, perché anzi partirà fra qualche istante l'appuntamento con Buongiorno Unca. Ho preparato un sacco di cose di cui parlare insieme a voi, per cui spero veramente che interveniate numerosissimi. Il numero per entrare in collegamento con Bella e Monella, nel caso non lo sappiate, è 393-7366-170. Ci risentiamo allora fra poco più di 10 minuti.
1: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 5:57.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: spendi.
1: Carrefour. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: E voilà, siamo pronti ad un'altra giornata insieme, ad un'altra mattinata. Siamo pronti a dirci ancora una volta buongiorno un ca. Ciao amici, buona mattina. Bella.

Buongiorno a tutti. Sono le 6 e 5 del mattino di venerdì. Già, senti questo. La parola suona bene nelle orecchie. Vabbè, insomma, è il solito luogo comune del venerdì. Però, insomma, per molti di noi significa anche il termine della settimana lavorativa. Per altri no, non l'ho affatto dimenticato. Venerdì 12 giugno del 2026 significa che effettivamente mancano pochissimo allo scoppiare ufficiale dell'estate 2026. Ve ne sarete accorti anche perché qui alla radio, io sentivo anche i colleghi in questi giorni durante la programmazione, anche noi abbiamo cominciato a parlare d'estate più spesso, di vacanze più spesso. L'abbiamo fatto anche noi ieri mattina, l'abbiamo fatto con Elisa l'altro giorno. E insomma, è inesorabile che un po' si cominci a pensare anche ai tre giorni, alla settimana, ai cinque giorni, a quello che sarà di vacanze. Non parleremo di vacanze stamattina, ma cominciamo con ordine. Cominciamo come sempre dalla sigla. Buongiorno.

0: giornata. Io non so se sarà una giornata facile, una giornata da affrontare così con leggerezza, oppure se sarà una giornata un po' più pesante, perché magari avrete molte cose lavorative da fare o molte cose a casa. Insomma, non posso entrare nelle case di tutti voi, ma ciò che posso fare è cercare di allietarvi nel mio possibile questa prima parte della giornata insieme. E voi potete ovviamente essere altresì parte di questa nostra mattinata, semplicemente partecipando, rispondendo, chiamando, cantando, facendo insomma tutte le cose alle quali siamo abituati in queste tre ore che ci stanno che abbiamo davanti, che ci stanno per arrivare. 393 7366 170 è il numero di telefono e di WhatsApp attraverso il quale potete raggiungerci in ogni momento. Come sempre vi chiederò di partecipare già da adesso, perché stamattina volevo farvi una domanda semplice, che non so però se vi avevo mai fatto in questi ormai 2 anni e mezzo di trasmissione nei quali ci sentiamo tutte le mattine. Qual è la colazione più buona che avete fatto nella vostra vita? Sai che, cioè, ieri a un certo punto della giornata, non so perché, ma perché il mio cervello lavora in maniera strana, veramente un po' ogni tanto perde colpi, ho cominciato a pensare alle colazioni che ho fatto, no? Magari in qualche viaggio, in qualche posto, e ho detto voglio parlarne con gli ascoltatori di Buongiorno Unca, perché non è detto che la colazione più buona che uno ha fatto nella vita sia anche la più ricca, ad esempio, insomma, c'è caviale e champagne, insomma, mi sembra un po' esagerato alle 6 del mattino, ma insomma vabbè, non necessariamente la più costosa, quindi non necessariamente la più abbondante, quella in cui si è mangiata di tutto, però esiste secondo me una colazione fatta in un posto speciale, magari un cappuccino e una brioche mangiati in riva al mare. Io ad esempio immediatamente ho pensato ad un luogo che io molto molto caro, che considero un po' la mia seconda casa, che vabbè è uno dei miei luoghi preferiti del mondo praticamente, che sta davanti al mare, un balconcino davanti al mare, dove dico ecco lì mi sento a casa. E lì probabilmente anche se faccio colazione con 3 biscotti è la colazione più bella della mia vita, perché magari il sole sta sorgendo e cose del genere. Oppure quella preparata da qualcuno a cui si vuole o si voleva bene, che ne so, la nonna. Ecco, insomma, vi ho aperto un mondo, vi ho aperto parecchie opportunità di darmi il vostro parere e la vostra opinione. Allora, qual è la colazione più buona, quella che ricordate ancora con grandissima emozione, che avete fatto nella vita? Magari ce ne sono tante, però secondo me una o un posto dove avete fatto colazione c'è sempre nel cuore. 393 7366 170 da adesso.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 393 7366 170. Stiamo cominciando a parlare di colazioni stamattina. Vi ho chiesto molto semplice una domanda, proprio credo veramente elementare: qual è la colazione più buona che avete mai fatto nella vostra vita? Ma non quella più buona nel senso proprio letterale del termine, se c'è un posto magari magico come ho io, come ho detto io prima, di in cui avete fatto la colazione quella che ricordate maggiormente, vi siete svegliati, che ne so, magari alle Maldive, uno è andato alle Maldive, si è svegliato con il mare davanti, i pesciolini che nuotavano sotto, eccetera, eccetera. Oppure uno magari è in montagna, ecco, le colazioni montane secondo me sono stupende, se sei in un posto meraviglioso, ti affacci al balcone e hai questi panorami incredibili. Una volta sono stato in un posto meraviglioso, in una baita di montagna, dove facevi colazione, ad esempio, tutti insieme, nella stessa stanza, nella stessa cosa, quindi incontravi anche allo stesso tavolo, intendo, non come in albergo, no? Con ognuno col proprio tavolino, per cui parlavi con le persone che erano ospiti del posto, quindi era molto bello. Ad esempio un'altra colazione molto più bella: Barbara mi scrive ad esempio che la colazione più bella che ha fatto nella sua vita, forse più bella che più buona, quindi più bella che ha fatto nella sua vita, è stata in America, al Grand Canyon. Eh sì, Barbara. Poi dipende dove stai al Grand Canyon, no? Perché se hai la visuale, secondo me al Grand Canyon la cosa migliore è, se stai al resort, che non sono proprio sulla cosa, è prenderti la colazione, mettertela in un sacchetto, spostarti di un chilometro e andare a far colazione lì con la vista del Grand Canyon, che è una delle cose più belle in assoluto del mondo. Arrivano anche, questo messaggio non credo riguardi le colazioni, ma lo sentiamo lo stesso. Buongiorno!
1: Buongiorno, ca Paolo. Ultima giornata di una settimana super impegnativa, ma va ben così. Guadagniamo sta benedetta pagnotta. Domani mattina sveglia presto, sempre, passeggiata con la cagnolona, poi si dona plasma. Mi raccomando, donate plasma, donate sangue, che c'è tantissima gente che ha un bisogno estremo. E tutti gli ammalati che tanto male stanno, dicevano dona sangue che una speranza ci dai. Dicevano dona sangue, sì, che è molto importante.
0: Potremmo dire all'associazione dei donatori di sangue di utilizzarti come testimonial, perché la cosa ci sta. Beh, è un appello che mi sento assolutamente di condividere, perché è assolutamente importante fare il donatore di sangue, fare il donatore di midollo, fare il donatore di organi. Io lo trovo veramente una cosa meravigliosa. 393 allora 7366170. Dai, pensateci un attimo e raccontatemi quella che è stata la colazione più buona o più bella che avete fatto nella vostra vita.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

è bella Ivonella, questo è Buongiorno un Cazzo. Stiamo parlando di colazioni stamattina, che è un argomento abbastanza banale così a sentirlo, no? È un argomento insomma che vabbè, ci sta a quest'ora, però non è una cosa, avremmo potuto parlare dell'inizio dei mondiali ad esempio. Poi ieri sera accendo la televisione, vedo Bocelli e dico minchia, l'unico italiano. Scusate, a me viene l'ironia quando ci sono queste cose, io reagisco in maniera sarcastica, per cui quando ho acceso era la fine ormai, la cerimonia d'inizio dei mondiali, poi non ho visto neanche la partita, cioè non credo di essere interessato a guardarne alcuna, forse la finale, che lo so, di sti mondiali, ma ho visto Bocelli, ho detto ah vedi che c'è l'Italia ai mondiali. Ok, va bene, scusate, torniamo per un attimo alle colazioni. Saluto amici, buongiorno, la colazione migliore sicuramente nel bar più bello di Mira, il mio. Paolo, ti aspettiamo, buona giornata, grandi. Ma guarda, se un sabato, non so se siete aperti, beh sabato immagino di sì, ma non so, un sabato o una domenica, perché il resto della settimana io nell'ora in cui fa la colazione, la gente fa la colazione, sto qua e di conseguenza è complicato. Altra colazione da ricordare, perché se siete arrivati da poco, ho chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci qual è la colazione migliore, ecco, usiamo questo aggettivo, che migliore che avete fatto nella vita, quella che ricordate, quella che, cioè, io ve l'ho detto prima, sono legato a un posto, cioè io collego le mie colazioni ai posti dove sono stato, no, in giro per il mondo, e dico vabbè, la più bella in assoluto è quella che ho nel cuore, e là magari ciascuno di voi magari anche può essere la colazione a casa con la famiglia tutti insieme, che chi lo sa. Praticamente allora potete intervenire al 393 736 170, poi cominciate a prepararvi, anche perché fra pochino abbiamo pure la canzone sotto la doccia. Aspetta che c'è questo messaggio di Loredana che scrive: la colazione più bella, ecco, cioè, vedi, più bella che ho fatto era durante una vacanza in Malesia. Oh cavolo, anche lì devono esserci posti meravigliosi. Vabbè,

0: ci sta, non ho chiesto colazioni da mille e una notte, la domanda partiva proprio da questa cosa qua, che ognuno ha una colazione, voglio dire, che ricorda, che la colazione migliore, quella preparata da qualcuno che ci voleva. C'è un altro messaggio che però non è firmato, dice: la colazione migliore era quella che mi faceva la nonna, la ricordo ancora. Alle volte sono anche questi i ricordi, no? Alcune colazioni non le ricordiamo per quello che c'era nel piatto, ma per come ci siamo sentiti nel momento. Io ribadisco, magari anche una colazione fatta dopo un dritto la notte, no? Vai, che ne so, sei andato, avevi 18 anni, sei andato in discoteca la sera, poi sei rimasto in spiaggia fino alle 6 del mattino e poi sei andato a prenderti una brioche calda lì e te la ricordi ancora. Era questo il fulcro della nostra prima parte della trasmissione questa mattina, ma fra poco preparatevi, perché il venerdì, lo sapete, c'è una canzone sotto la doccia sempre molto speciale.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Hai caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da

0: questa mattina a dirci buongiorno. Benvenuti anche a quelli delle 6:30. Siamo arrivati a venerdì, oggi è il 12 giugno, come ho detto l'estate è un passettino più vicina. Siamo anche se ormai il clima insomma bene o male è quello, anche se la mattina ieri e pure oggi in alcune zone delle nostre regioni qui al centro nord uscivi dalla macchina freddino, ieri mattina c'erano 13 gradi, stamattina non so effettivamente quando. Abbiamo cercato di parlare di colazioni questa mattina, non in senso generico, ma cercando di ricordare qual è stata la colazione più buona o più bella, ho detto io, che abbiamo fatto nella nostra vita. Magari che ne so, cappuccino brioche, posto speciale, colazione vacanza con vista sul mare, che è la mia colazione, quella lì nel mio balconcino davanti al mare, può essere veramente, giuro, anche un biscotto, un pezzo di pane raffermo con un bicchiere d'acqua. Però secondo me la colazione più bella è quella che fai in un posto meraviglioso o semplicemente con una persona, perché no? La prima colazione fatta con il tuo amore, eccetera, eccetera. Insomma, il finale, il concetto era quello, che alcune colazioni non le ricordiamo per quello che c'era nel piatto, ma per come ci siamo sentiti in quel preciso istante. Per cui, se avete voglia ancora di mandarmi qualche messaggio, il 393-7366-170 è a vostra disposizione. Invece, ora è tempo di cantare insieme.
1: Cielo grande, cielo blu! Na na na na na na na!
0: Ciao, perché sono le 6:39, alle 6:39 del mattino qui a Buongiorno un Cassi canta, e spero veramente che siate pronti a partecipare attivamente a questa nostra trasmissione. Diciamo che è iniziato il periodo anche un po' delle ferie, quindi poi le scuole sono finite, insomma ci sono solo i lavoratori, no? Bene o male a quest'ora del mattino, o coloro che si svegliano molto molto molto molto presto. Ma io mi attendo un'ottima partecipazione anche a venerdì, perché torniamo alle care, care vecchie abitudini del nostro mattino, ovvero quella che il venerdì mettiamo una canzone assolutamente fuori dal contesto di tutta la programmazione della radio, che non c'entra nulla, ma che i nostri ascoltatori amano e cantano insieme a noi. Regole del gioco, se siete magari dei nuovi ascoltatori arrivati da poco, semplicissime. Metto in onda questa canzone, nei 3 minuti della canzone avete l'opportunità, anzi un po' quasi l'obbligo, non voglio essere troppo insistente, di mandarci un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino piccolo. Non serve che cantiate tutta la canzone, non serve che conosciate a menadito le parole, non serve che siate dei grandi cantanti, anzi alle volte gradisco personalmente, ma qua tutti quanti si divertono un sacco a sentire anche quelli che improvvisano, che inventano, che cantano altre canzoni alle volte, quasi ascoltassero un'altra radio. Per cui 3 minuti di tempo per mandare un messaggio vocale in cui ci cantate un pezzettino della canzone partecipando attivamente. Lo dico sempre, non è un gioco a premi, è semplicemente la prova che al mattino alle ore 6:41 gli ascoltatori di Buongiorno un Cacci sono e hanno voglia di partecipare insieme a questo nostro piccolo rito quotidiano. Che di rito si tratta, e oggi andiamo da Licia, amici, forza con i messaggi.
2: Buongiorno.

0: fatta così, ad esempio, con la voce un po' in falsetto. Così, ma sentiamo invece cosa è successo dall'altra parte della radio, ovvero i vostri messaggi al 393-7366-170. Anche stamattina la canzone sotto la doccia ha fatto sfracelli.
1: Doccia Andre, Giuliano incontrano Licia per caso. Rico finita la pioggia, si incontra e si scontra con Licia. E così,
0: vai, vai.
1: Oggi il sorriso di Licia
0: più in alto. Quella lì, insomma.
2: Smicchi, smilicia, che domani vado.
0: Dove?
2: Al mare in ferie.
0: Vedi.
2: E ciao Zippo.
0: Ma puoi ascoltare la radio anche in ferie adesso, eh? Non è che perché uno va in ferie non ascolta più Buongiorno un cane. Smicchi, cioè, sennò, smilicia, che ci sto a fare io qua? Vai, vai.
1: Sotto loro cuore.
0: Sì.
1: Palpita d'amore, amore qui per te. Kiss me, kiss me, licia.
0: Un altro, un altro.
3: Zippo. Zippo, è proprio il caso di dirlo.
0: Cosa?
3: Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano lì.

0: buongiorno Luca, anche a te ovviamente.
1: Così?
0: Sì.
1: Grande sorriso.
2: Dragon Ball GT, no, Dragon Ball GT. Io lo so,
0: sì,
2: che si può,
0: sì,
2: diventare speciali, perciò ci proverò.
0: Sì.
2: Quanti eroi,
0: sì,
2: coraggiosi e leali, combattono per noi.
0: Ecco, quando dico che si possono cantare anche altre canzoni.
2: GT, Dragon Ball.
0: Avete capito?
1: Volontà, volontà.
2: Chi c'è là?
1: Chi c'è là?
2: È il più forte dei forti, niente lo ferma.
0: Cosa dobbiamo fare?
2: Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità. Per Goku in ogni incontro.
0: Fermatelo! L'abbiamo fatta alla fine. Scusa. Oh, no, era ancora lì.
3: Giorno di pioggia, Andrea e Giuliano lo prenderò nel serenano.
0: Mamma mia,
3: poi Mirko finito. Brutto momento. E adesso tocca un poco anche a me.
0: E che brutto
3: momento. Chi sarà il fortunato?
0: De Gusto.

0: buco. Togli la camicia, sì, e le mutandine, sì, ci andiamo a divertire.
1: Ah, vi percepisco allupati stamattina, è un po'...
2: Il

0: hai capito?
1: Che giorno di pioggia, Andrea, Giuliano incontrano Licia per strada. Poi Licia incontra con Mirko.
0: Ma va bene così.
2: Ok. Sei tu, sì. Fantastico guerriero, okay, sceso come un fulmine dal cielo. Ciao Paolino.
0: Buona giornata. Ciao, la canzone sotto la doccia torna domani mattina. No, domani mattina, a lunedì mattina, che dico?
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

Tanti messaggi a proposito della canzone Sotto la doccia. Come sempre io dico sempre, se avete qualche richiesta, se volete qualche canzone da cantare, però deve essere una canzone che tutti sappiano cantare adeguatamente, insomma, che coinvolga il popolo di Buongiorno UK, non solo la canzone che chiamate voi. Effettivamente poi anche Alberto mi dice: ma Kiss Me ce l'avevi già messa? Sì, perché è un anno e mezzo che facciamo voglio dire la canzone Sotto la doccia. Siccome il venerdì facciamo un po' di canzoni di cartoni animati, non è che ce ne siano proprio a valanga che la gente sa cantare, sono quelle 10-12, poi ci sono magari quelle speciali che conosciamo in pochi, però noi dobbiamo ovviamente mettere delle canzoni che, voglio dire, la gente conosca, che tutti abbiano voglia di cantare insieme. Ma comunque, se avete qualche suggerimento, io sono qua, sono qua. Buongiorno.

0: normali non li vogliamo.
1: Pippo, potresti mettere anche il nome mio, Folletto sono io.
0: Okay,
1: in una foresta sto e molti amici ho.
0: Non la conosco, ma va bene. Io prendo nota di tutto. Volevo tenere per un attimo, prima di finire la prima ora insieme, voi sapete che anche oggi e per qualche giorno la prossima settimana saremo insieme, io e voi, soli, abbandonati in questa nostra mattinata, per cui dobbiamo arrangiarci. Allora, aspetta un attimo. La colazione più bella, perché avevo chiesto, no? Qual è stata la colazione? Il lunedì mattina, in un baretto di cinesi con il mio amore segreto. Attenzione! Oh, il cinese parla dialetto veneto. Buongiorno, vabbè, ma se sono nati qua, cioè, ovvio che voglio dire, magari uno è di etnia, ma però voglio dire l'asta. Va bene, 393-7366-170 è il numero per arrivarci. Vedo che stanno arrivando molti messaggi. Probabilmente avete molte canzoni sotto la doccia da proporre.
2: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: avete idea quanti messaggi stanno arrivando qui al 393-7366-170 con proposte di canzoni, di altre cose? Ciao, mi sono appena collegata io come canzone sotto la doccia, direi Il Filo Rosso. Mommo segno, direbbe qualcuno. Mommo segno subito.
1: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buon weekend a tutti. Sono in ritardo perché sono venuto in moto, dai, visto il bel tempo. L'argomento del giorno, non l'ho sentito,
0: la colazione,
1: mi dispiace,
0: la
1: però
0: colazione,
1: mi
0: la...
1: piacerebbe dare un bacione a tutti gli ascoltatori, un buon weekend
0: Vincenzo,
1: a tutti,
0: però,
1: un buon lavoro
0: però,
1: e zippa!
0: Però Vincenzo!
1: Vai bravo! E buon weekend con poca birra, va bene? Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!
0: Mi vai al lavoro in moto e non ascolti il tema del giorno e non ascolti... qui cominciamo a perdere qualche colpetto. Scherzo, ovviamente. Allora, ci ritroviamo fra poco, preparatevi perché questa mattina, nella seconda ora di Buongiorno K, parleremo di innovazioni tecnologiche fondamentalissime.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno K.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sta da cantare. Ora.
1: Radio Bella e Monella, traffico.
2: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono 4 km di coda provocati da un incidente avvenuto tra il bivio A1 con planare Firenze Nord e il bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Il traffico è rallentato perché intenso anche tra Calenzano e Aglio, sempre verso Bologna, e tra Fiorenzuola e Badia. La A4, coda tra bivio raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni per un incidente, questo è accaduto sulla corsia verso Venezia, il tempo di percorrenza è di mezz'ora. Code a tratti invece per traffico intenso fra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Trezzo verso Torino. In A8 per un veicolo in avaria si è formata una coda fra Gallarate Nord e bivio con la A36 Pedemontana in direzione di Milano. Sulla A24, 2 km di coda tra via Fiorentini e bivio A24, tangenziale est. Buon viaggio!
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Hai fame?
14: Sì.
13: Molta?
14: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
14: Sì.
13: Fritto?
14: No.
13: Croccante?
14: Sì.
13: Dici sempre sì e no?
14: E sì.
13: Sì e no Fiorentini?
14: Sì.
15: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: Bella e Monella, tutta

0: voglia di stare insieme. Buongiorno e benvenuti anche agli amici delle 7. Io sono Paolo Zippo, questa è Radio Bella e Monella, questa è la nostra solita mattinata dalle 6 alle 9. Vi accompagno con Buongiorno Unca. Ho detto che avrei parlato di tecnologia stamattina, cioè non vorrei farvi scappare. No, ma attenzione, perché ho lasciato questa, cioè, avevo questa notizia là da un po' di giorni, era lì nell'angolino che aspettava il momento giusto per essere tirata fuori dal cilindro. Solo non volevo, sapete, quando c'è la principessina Elisa qui, un po' io sono così, cioè, a tirar fuori certi argomenti, voglio dire, cioè, è difficile, perché lei è nobile d'animo, voglio dire, cioè, mi risulta un po' difficile. Allora ho deciso di tirarla fuori dal cilindro, anzi dalla scatola praticamente, in questa giornata nella quale siamo soli, io e voi, voi ed io praticamente. Potremmo mettere in pensione definitivamente uno strumento che utilizziamo tutti, ne ha, cioè, spero tutti, ovvero la carta igienica. Lo so, ragazzi, argomenti, per decenni abbiamo cambiato telefoni, automobili, televisioni, computer, tutte le cose tecnologiche, ma in bagno, ragazzi, il bagno è sempre il bagno, praticamente facciamo le stesse cose da sempre, si spera quantomeno che la maggior parte di noi sia abbastanza pulita da farle quelle cose là. Ora arrivano questi WC intelligenti che permettono di ridurre o addirittura eliminare la carta igienica. Come funzionano? Cioè, sono praticamente tutti in Giappone, li hanno già, magari li avrete visti anche da qualche parte, qualche figura, però, cioè, nessuno ha mai pensato che nel giro di qualche anno potremmo averli tutti nelle nostre case. Hanno acqua, aria calda, sensori, funzioni che sembrano uscite da un film di fantascienza. In pratica poi vi spiegherò come funzionano. Praticamente tu stai lì e hanno la funzione del del WC, del cesso, insomma. Noi parliamo come siamo abituati a mangiare, e anche nel bidet insieme, no? C'hanno gli spruzzini che alla fine, insomma, poi con calma, visto che abbiamo un'ora. Io la domanda che mi sentirei di fare stamattina è: siete curiosi di provare questa novità tecnologica, cioè di rinunciare alla carta igienica, o fate parte della squadra, lasciatemi le cose come sono, io lì mi pulisco come sono abituato a fare sempre? Lo so, ragazzi, lo so, l'ho tirato fuori perché non c'è la principessina. 393-7366-170. Voglio vedere il nostro monitor dei messaggi che si accende. Siete tipi da carta igienica per sempre, oppure ben venga la tecnologia che mi pulisce il...
1: Buongiorno, buongiorno, che... Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: sapevo cosa sarebbe successo stamattina. Come sempre, dei messaggi. Potrebbe essere messa definitivamente in pensione, amici, la carta igienica. La tecnologia potrebbe sostituirla con dei buchi, per usare un termine così abbastanza raffinato, che grazie a getti d'acqua, aria, tutto lì sotto, praticamente eliminerebbe il tutto.
1: Io resto del partito della carta igienica, perché se quel bagno lì, quel WC lì si blocca,
0: chi pulisce?
1: Cara e vecchia carta igienica, o quando sei in montagna, cara vecchia foglia, o cara vecchia carta igienica, che ce l'hai sempre dietro.
0: Ce l'hai sempre.
1: Che mi pulisce il culo, no, si rompe quel cazzo di vano.
0: Questo è un dubbio che può sorgere. C'è anche chi scrive: useremo le tre conchiglie. Non lo so. Riassunto per quelli che sono arrivati da poco: la carta igienica potrebbe essere messa definitivamente in pensione dai WC intelligenti. Sono dei water che praticamente, grazie a dei sensori, percepiscono il momento in cui ti siedi, ti cullano dolcemente con dell'arietta calda che lì ti fa il venticello, così magari, non lo so, c'è anche un deodorante, qualcosa. Poi, quando, diciamo così, hai finito di espletare le tue funzioni, ha dei getti d'acqua che lavano tutto, puliscono tutto, poi con l'aria calda, un po' tipo quello per le mani che hai negli aeroporti, no? Nei locali, che sai che ti lavi le mani e poi invece che asciugartene con la carta lo metti là, che c'è il getto d'aria, quello della Dyson, che è fortissimo, e te le asciuga subito. Per cui vi ho chiesto, amici, rinuncereste mai al piacere della cara vecchia carta igienica cambiandola con uno di questi buchim? Buongiorno.
2: Posso dirti?
0: Sì.
2: Guarda che non è mica sbagliata l'idea del water che fa anche da bidet.
0: No.
2: Ma a casa mia, se non sono io a rimpiazzare i rotoli di carta igienica,
0: è quello un problema.
2: Va a finire che si trovano seduti sul water senza foglio.
0: È capitato a tutti.
2: Io dico sempre, ma scusate, ma se qualcuno di notte capita un attacco di dissenteria con voi, con cosa si pulisce? Non rimpiazzano mai i rotoli. Puoi mettere, stai seduto lì, fai tutto lì.
0: Esatto.
2: Non serve far niente. Non devi comprare la carta igienica, per carità, li piantano apposta gli alberi per fare la carta igienica,
0: sì,
2: però puoi mettere. Io sarei propenso a sta roba.
0: Alberto a favore dell'eliminazione della carta igienica. E voi, amici, resterete per tutta la vita tradizionalisti, oppure questi WC intelligenti che fanno tutti da soli e che eliminano l'utilizzo della carta vi risultano un pelino ostici? Raccontatecelo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: sensate, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi alla

diciamocelo, esistono ormai i forni intelligenti, i frigoriferi intelligenti, i telefoni intelligenti, i campanelli intelligenti, potrebbero arrivare i WC intelligenti. E stamattina qui a Buongiorno K è stato posto un dubbio amletico. Siamo curiosi di provare

0: questa novità tecnologica che metterebbe ufficialmente fuori gioco la carta igienica, quindi non la utilizzeremo più, non la compreremo più, ma avremo questi WC che praticamente ti già fai le tue cose, poi loro lavano, fanno tutto da soli. Allora, buongiorno, ma non so, è da tanti anni che esistono questi WC. Sì, ma in Giappone esistono già, praticamente già la usano tanto, ma ancora sono rari a comprarle, quindi il costo è ancora spropositato. Sì, ma era così anche per i telefonini all'inizio, non so se ricordate, no? Tutti quanti dicevano: oh, il telefonino, ma chi vuoi che se lo comprerà quella roba? E siamo finiti così. Io penso che anche se i pochi ricchi che se lo possono permettere non lo comprano, ci sarà un perché. Io non lo so, non sono mai entrato nelle case di un super ricco, quindi non posso dirti con effettiva particolarità se magari ce l'hanno, che, però insomma sarei curioso di provare, quanto più magari non di metterlo a casa, però di provarlo questo. Sì,
1: buongiorno cazzi, non solo resto favorevole alla carta igienica, ma alla combo carta igienica più bidet
0: super igiene,
1: cari ascoltatori, sì, dovete lavare, sì, il file, sì, andate, okay, al bagno, ricordatevelo sempre.
0: Se è importante l'igiene, è importante assolutamente. No, però qui non è che questo apparecchio non, cioè, ti fa andare in giro, anzi forse migliora addirittura l'igiene. Io non lo so, perché non avendolo mai provato, ma infatti è quello che sto chiedendo a voi, cercare di capire se questo WC tecnologico potrebbe entrare nella vostra vita, se sareste curiosi di provare l'effetto oppure no. Insomma, siete curiosi di provare questa novità tecnologica o fate parte della squadra? Per favore, almeno lì, quando sono seduto sul mio trono, lasciatemi le cose come sono.
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: andare a provare direttamente lì questi nuovi WC tecnologici che aboliranno la carta igienica nel prossimo futuro. Io dicevo prima, no? Anche è vero che molti messaggi dicono no, ma da noi queste cose non arriveranno mai, però pensate che abbiamo detto le stesse cose dei cellulari o di molte altre innovazioni tecnologiche. Ricordate quando arrivarono i primi pagamenti col telefono? Io lo ricordo benissimo, perché ci furono mille discussioni anche. Io ne parlai alla radio a suo tempo e mille persone dicevano non pagheremo mai con il telefono, è una stupidaggine. Adesso siamo tutti là, pip, pip, pip, pip, telefono pagato, che è anche molto sicuro che pagare con la carta, fra l'altro. Ma la tecnologia entra ovunque e potrebbe arrivare anche a sostituire la carta igienica? Questa è la domanda che mi sono sentito di fare questa mattina agli ascoltatori di Buongiorno Ca, oppure, ovvero, se lascereste le cose esattamente come stanno, cara vecchia tradizione, oppure se vi affidereste, nel caso dovesse capitare, a questa super, iper, ultra novità tecnologica.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tu

0: Lo so, oggi siamo entrati in una delle stanze più, diciamo così, più segrete, più intime degli italiani. No, non è la camera da letto, pensate così, siamo entrati nel bagno degli italiani per capire se potessero essere così, diciamo, favorevoli all'utilizzo di questa nuova tecnologia che sta arrivando, arriva dal Giappone, e che prevede che la carta igienica venga ufficialmente eliminata e che invece ci sia tutto questo sistema di sensori che praticamente permette di riconoscere ogni culetto e di adattare la pulizia completa con acqua e tutto cosa a ogni persona diversa. Ho chiesto semplicemente se sareste favorevoli oppure no.
1: Buongiorno
0: un caro.
1: Sono Matteo, no, stavo solo pensando una cosa rispetto a questa innovazione tecnologica, ma
0: sì,
1: immagino già la scena divertentissima di uno che arriva in bagno che non ce la fa più, si siede sopra e dice: riprova, la sua chiappa non è stata riconosciuta.
0: È vero, considerando un po' come funziona con l'impronta digitale del telefono, col riconoscimento facciale, no? Del telefono, dice, tu arrivi là e dici: Addio, non ce la faccio più! Addio, che mal di faccia! Addio, che. Attenzione, il suo culo non è stato riconosciuto. Attenzione, riprovi un'altra volta.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: lo so, abbiamo toccato un argomento un po' così spinoso stamattina, un po' fuori dalle regole, dei soliti argomenti che si toccano alla radio. Ma no, ragazzi, però sta roba del cesso tecnologico ha mosso molte opinioni e molti pareri. Io sono sempre curioso di sapere cosa ne pensate voi del fatto che potrebbe essere abolita la carta igienica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Paolo.
0: Buongiorno.
1: Allora, il water col bidet che lava direttamente.
0: Sì, tutto.
1: Ma forse anche domani, soprattutto nelle aziende.
0: Eccola.
1: Io ho detto a pulizie, quindi non vi racconto cosa trovo.
0: Immagino.
1: Ma forse la volta buona che almeno trovi i bagni un po' decenti. Buongiorno.
0: Sai, io credo che le persone, io non ho, questa cosa qua non l'ho mai capita, Anna, e mi metto nei panni di voi che fate questo lavoro di pulizia, lo fate sempre con accuratezza, prendendosi cura. Io non ho mai capito perché la gente, quando è fuori da casa propria, lascia i bagni, soprattutto quelli pubblici, in determinate condizioni. Cioè, ma non l'ho mai capito, perché cioè, io da sempre sono stato educato, per carità, ma anche nel mio intimo cerco di lasciarlo, voglio dire, più pulito possibile. Oddio, può succedere che qualcosa, però cerchi di rimediare nella maniera migliore. Invece ho visto bagni in condizioni veramente allucinanti, lasciate là da qualcuno, per cui forse più che il water tecnologico servirebbe un manuale di buona educazione. Vada questo. Allora, c'è chi scrive: ma perché fanno così anche a casa? Ma sai che invece credo di no, proprio, che sia proprio un discorso tipo: ah beh, ma tanto chi se ne frega, tanto, voglio dire, c'è quello che pulisce, io ho pagato anche per questo. Alle volte vai anche in bar o ristoranti dove la situazione è imbarazzante, voglio dire, vabbè.
2: Dato che le scuole sono chiuse e quindi non dovrebbero esserci un gran numero di minori all'ascolto, io ti dico la mia. Sarei curiosa di provare ste cose con l'acqua diretta,
0: sì,
2: l'aria, eccetera. Perché si sa che i getti di acqua, soprattutto a temperatura piacevole, in determinate zone nelle fiole possono o dare un fastidio allucinante.
0: Attenzione!
2: O l'esatto opposto.
0: Attenzione!
2: Per cui rischierei di trovarmi seduta nel cesso per delle mezze ore, se la cosa è interessante. E con questa chiudo, perché la fascia protetta è finita da un pochino.
0: Vabbè, protetta,
2: e
0: ma non troppo.
2: Il fatto che io sia in assistenza da qualche anno sta cominciando a dare qualche strano effetto collaterale. Ciao, si può, buona giornata.
0: Cioè, diciamo che sei dotata di fervida immaginazione.
3: Radio Bella e Monella.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Sono le 7:52, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento del mattino, no, della seconda ora del mattino, l'appuntamento con il VC elettronico, poi gireremo un'altra pagina come facciamo tutti i giorni nella nostra mattinata. Ha suscitato interesse il messaggio che abbiamo ascoltato qualche istante fa, dice, bella però l'idea dei VC che stimolano. Sì, vabbè, adesso non esageriamo. Signorina, la prego, stiamo parlando di vicino. Ci sono altri metodi per questo. Basta e basta, porca miseria, non è possibile.
2: Ehi, sì. Io che sono Carletto, continuo a palla nel letto.
1: Speriamo di no.
2: La faccio sempre nel letto, sì, così risparmio la carta igienica.
1: Carletto, speriamo che tu non la faccia nel letto per risparmiare la carta igienica, perché sarebbe veramente tragica la situazione. Torniamo anche per un attimo a quelli che invece lasciano i bagni in condizioni.
3: Allora, buongiorno Luca. Vuoi sapere perché la gente lo fa e lascia sporco pressante i petti di
1: sì.
3: rimanere in tema? No, beh, buona giornata e buon weekend.
1: Ti giuro, non l'ho mai capito. Io quella cosa là che spesso i bagni vengono lasciati in condizioni pietose, non l'ho mai capito. Insomma, non era quello di cui stavamo parlando stamattina, però è un argomento che ritorna ogni qualvolta tocchiamo questa cosa qua. Comunque, mi ha fatto piacere stamattina parlare di questa cosa qua, perché non abbiamo capito se comodità o esagerazione. Se queste innovazioni tecnologiche ci migliorano davvero la vita o ce la incasinano, perché anche il fatto che il bagno senza carta igienica si possa guastare, raga, cioè non è come se si guasta un altro elettrodomestico e dici ok, d'accordo, sto senza il frigorifero per un giorno. Metti che si guasti il bagno tecnologico, diventa un bel problema.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: sto ridendo un sacco perché arrivano dei messaggi simpaticissimi. Dice questo, dice: buongiorno un ca Paolo, ma vuoi perdere quell'emozione che si prova quando il rotolo sta per finire? Sono quei momenti qui, senti dei brividi, ultimi strappi e lì a generare algoritmi per calcolare qualche possibilità abbiamo per non sporcarci effettivamente.
1: Probabilmente se il bagno si guasta ci sarà la solita cassettina con il vetro, in caso di emergenza rompere il vetro e dentro ci saranno le serviette o il rotolino di carta.
0: Ci sta, vedi che qui a Buongiorno Qua troviamo anche le soluzioni ai problemi più complicati. Vabbè, dobbiamo fermarci perché abbiamo chiuso questa pagina della nostra trasmissione, ma ci resta ancora un'ora di Buongiorno Ca. Voi sapete che qui cambiamo ogni volta e la prossima ora sarà dedicata ad un caro vecchio argomento, al tradimento.
2: Radio Bella e Monella.

0: Banco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Radio Bella e Monella.
5: Se luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu.
4: Me gustas tu. Radio Bella e Monella.
6: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
7: sono le 8:01.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran, hanno accettato di non avere armi nucleari. Lo stretto di Hormuz riaprirà. Lo scrive Trump sui social. Ho parlato con tutti i leader della regione, assicura il presidente americano. Abbiamo un'intesa. E ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana. La firma in Europa. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la Premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia, Bruxelles scettica. 4 indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. Tra loro la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Al via il Mondiale di Calcio 2026, Corea del Sud, Repubblica Ceca, è terminata 2-1, 2-0 invece per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Questa è la Breaking News di Digicom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, dicevo, certo.
12: Beh, ma i nostri controlli.
13: Sono
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
7: è la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
17: E permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore è anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler, applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 8 del mattino, siamo in diretta su Bella Monella come tutte le mattine. Io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno Unca, la nostra prima parte di giornata insieme, a cui poi si succedono tante altre parti di giornata, tutte molto interessanti, tutte accompagnate da buona e bella musica, ma anche da parole, perché insomma la mattina abbiamo bisogno anche così di uno stimolo, anche di ragionare un po'. Abbiamo ragionato ad esempio sul water tecnologico, ragazzi, che profondità di argomenti che lo Zippo ti propone la mattina, ma anche in questa terza ora non mancheremo, secondo me, di stuzzicare la vostra curiosità, di stuzzicare il vostro parere, anche le vostre opinioni. C'è la possibilità, infatti, come sempre, di intervenire, di dire la vostra, di darci un parere, un'opinione, sia scritta che verbale, tramite un messaggio WhatsApp al 393-736-6170. Oggi faccio un po' il contrario, no, di quello che facciamo da solito. Parto dalla domanda per arrivare poi, forse, chi lo sa, alla risposta. Avevo annunciato, preannunciato prima, che avremmo parlato di tradimento, ma non è la classica domanda, il tradimento, cosa ne pensate, avete tradito, no. La domanda parte che nel giorno d'oggi, anno 2026, molti ritengono che le tentazioni, e attenzione, stiamo parlando sia di uomini che di donne, qui non è una cosa rivolta a un sesso soltanto, ma in generale a tutti quanti, le tentazioni siano molto più aumentate per colpa, come sempre, del fatto della rete, di internet, dei social network, soprattutto Facebook piuttosto che Instagram, piuttosto che TikTok, e che quindi, essendo soggetti a molte più tentazioni, potremmo avere, diciamo così, la tentazione, la voglia di così trasgredire un attimo. Gli psicologi, ecco, quindi sono partito dalla domanda. La domanda è: le tentazioni oggi sono aumentate oppure sono sempre esistite? Io sono di questa scuola qua, cioè del fatto che siano sempre esistite, che sia cambiato pochissimo rispetto una volta, rispetto a quando non c'era Facebook, non c'era Instagram, c'erano altre cose, altri modi, altre opportunità, altre possibilità. Quindi le tentazioni, diciamo così, verso l'altro sesso, cioè, c'erano comunque. Gli psicologi infatti dicono che nella maggior parte dei casi il problema non è la tentazione, non è la persona che arriva, ma è quello che manca già nella relazione. Ma di questo approfondiremo. Voi, se volete dire la vostra, il numero lo sapete, sapete come raggiungerci. Le tentazioni oggi, 2026, sono aumentate oppure ci sono sempre state e non è cambiato assolutamente nulla?
1: Radio Bella e Monella.

0: Si può, si può, si può. Posso rinunciare a tutto tranne alle tentazioni. Oscar Wilde.
1: Chissà, magari sì, piccola Katy era anche una tentazione, chi lo sa, anche perché vabbè, cioè, però tu mi citi Oscar Wilde. Oscar Wilde era uno che alle tentazioni proprio non sapeva resistere, cioè lui andava bene tutto praticamente. Allora, siamo partiti dalla domanda sostanziale, se, chiedendoci se le tentazioni oggi nel mondo del 2026, le tentazioni ovviamente sessuali, cioè le tentazioni diciamo al tradimento, l'invito al tradimento oggi sia aumentato oppure sia sempre assolutamente esistito. Esiste una ricerca che dice che è vero che tra social, chat, app e bla bla bla le occasioni possano essere molto più numerose rispetto a 20 anni fa. Io non lo credo, non lo so, cioè non lo so, magari ditemelo voi se effettivamente è così, ma ancora funziona l'abbordaggio tramite Facebook? Io so che ad esempio, cioè Facebook o Instagram o TikTok o quello che è, insomma, cioè io so che molte coppie si sono conosciute ad esempio sui social network e molte coppie funzionano ancora adesso, ma ancora adesso c'è questa roba qua, cioè i ragazzi ad esempio, io non so adesso se c'è qualche giovane o giovanissimo che ci sta ascoltando in questo momento, i ragazzi di 20-25 anni ancora fanno abbordaggi via cioè, social network? Perché a me non sembra, però sono forse io che sono un po' uscito dal giro di queste cose qua. Per cui insomma, in teoria la ricerca dice che le occasioni sono molto più numerose rispetto ad esempio a 20 anni fa. Ma questo significa anche che le persone tradiscono di più oppure è uguale, identica, la stessa cosa? Cioè sostanzialmente dicono sì, ok, abbiamo la possibilità di vedere più donne, più uomini tramite i social network, ma questo ci porta inesorabilmente alla voglia di tradire oppure no? La risposta finale è che probabilmente le cose non sono affatto cambiate rispetto a 20, 30, forse anche 40 anni fa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Diciamo che le tentazioni oggi è la frase, cioè l'aforisma più citato in assoluto in questa terza ora di Buongiorno Cava, perché ci sta, perché di tentazione stiamo parlando, chiedendoci se le tentazioni al giorno d'oggi, le tentazioni nel rapporto di coppia, cioè le tentazioni esterne, insomma quelle che ti fanno pensare oh questa qui o questa qui cosa ci farei, insomma vabbè, anche in maniera un po' più delicata magari. Allora c'è Rossana che ci dice anche se sogni una tentazione non fai del male a nessuno. E qui c'è il solito dubbio, no? Sul fatto che una tentazione, cioè il pensiero, possa essere considerato tradimento oppure no.
1: Bello, buongiorno da Giovanni da Jesolo. Ciao Paolo Zippo.
0: Ciao Giovanni.
1: Da Giovanni da Jesolo. E anche stamattina c'è. Sì, bisogna sempre tradire, ma mai con il cuore, solo con il membro.

0: proprio di questo. No. Ciao!
1: Questa è un'altra teoria che sottoporrei al giudizio ufficiale dei nostri ascoltatori.
2: Sì, ma lo so,
1: l'hai già detto.
2: Posso rinunciare a tutto tranne alle tentazioni.
1: Ma sì, ma la mia capita questa
3: cosa. Ciao Roberto da Treviso.
1: Buongiorno Roberto.
3: Per me le tentazioni sono sempre esistite.
4: Ditemelo voi. Se
3: sono cambiati i modi per far sì che queste tentazioni avvengano, però sono sempre esistite. Ciao, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata anche a te.
5: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni volta che tocchiamo queste cose qua, tradimenti, tentazioni ed altre cose, si scatena l'inferno, perché ovviamente sono argomenti che meno male toccano tutti, o che hanno toccato almeno tutti una volta nella vita. Insomma, io non credo che esistano al mondo, e dico al mondo, magari qualche religioso, qualcosa, non lo so, persone che non sono state soggette a tentazioni. A proposito di citazioni, c'è ancora Oscar Wilde che stamattina dice: l'unico modo per liberarsi da una tentazione è cederle. Sì, spiegatelo alle mogli o ai mariti, però questa casa qua, perché insomma, dice: amore, perché stai guardando il culo di quella? Amore, l'unica soluzione per risolvere il problema delle tentazioni è cederle. E vi beccate quattro sberloni così, patapim patapum, senza problema, anche viceversa. Assolutamente, su questo non ci piove. Torneremo a parlare di tentazioni e di questo eterno quesito che ci siamo posti oggi, ovvero se le tentazioni al giorno d'oggi sono più forti di quello che fossero una volta.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
11: Grazie, amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: ciclo perfetto su coreve.it. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova? Del gusto è la prova.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: probabilmente non riusciremo neanche oggi a dare una risposta definitiva, non ci riusciamo quasi mai, no? In questi grandi discorsoni che facciamo in questo nostro appuntamento del buongiorno, perché poi è difficile dare una risposta assoluta. Esistono? Sarebbe da chiedersi poi le risposte assolute. Però questa storia delle tentazioni, sul fatto che ad oggi le tentazioni possano essere aumentate oppure siano sempre esistite, sta stimolando parecchi discorsi, no? Parecchie opinioni diverse. C'è chi ha detto no, guarda, è cambiato solo il modo, non è cambiato il numero delle tentazioni, anche se ci dice che fra social, chat e app le cose sono cambiate, e come alle volte. Sentiamo voi.
1: Buongiorno. Io penso che le tentazioni ci sono sempre state, in maniera diversa, ma comunque sempre, dipende sempre dai tempi, poi dipende dalla persona, nel senso che se io sono una persona che mi piace andare di fiore in fiore e mi metto insieme a un'altra persona, dovrei essere onesto con questa persona, non far finta di cose che non faccio, che in realtà faccio.
0: Ok, d'accordo, ci sta. Poi a proposito di tentazioni, no? Il nuovo esercita sempre, no? Una fortissima attrazione. Non solo nelle relazioni, questo, anche nel lavoro, negli hobby, nelle amicizie. La domanda che potrebbe essere posta, no? Anche una volta, cioè, quanto desideriamo davvero una persona, o quanto invece desideriamo la sensazione di novità? Questo almeno per quanto riguarda la tentazione. Oh mamma mia, quante domande ci stiamo facendo oggi. Tra poco c'è anche il rumorazzo.

0: si accende la discussione, dice ma non c'entra il fiore in fiore, vuoi provare qualcosa di diverso, speciale, che non hai mai avuto? Sì, ma la cosa della novità, no? Forse è più la novità che non la persona, e questo, cioè, ma è tempo di rumorazzo, amici!
1: Il rumorazzo!
0: Ovvero, anche questa mattina stiamo per giocare insieme! E come si gioca al rumorazzo? Beh, se siete degli ascoltatori fedeli di questa trasmissione, ormai lo sapete, sto per farvi ascoltare un rumore. Una volta ascoltato il rumore non dovete far altro che inviare un WhatsApp, sia vocale che scritto, come preferite, come vi torna più comodo, al 393 7366 170. Coloro che indovineranno il rumore misterioso saranno i vincitori del premio esclusivo che solo questa trasmissione propone, ovvero la gloria eterna. E lo so ragazzi, siamo, io lo dico sempre, siamo una trasmissione povera, qui il budget sono sempre risicati, per cui abbiamo dovuto inventare la gloria eterna, il premio migliore a cui tutti ambiscono giorno dopo giorno. Insomma, già indovinare il rumore, ragazzi, è una cosa che risulta abbastanza difficile. Io non lo so, oggi l'ha scelto Elisa, che poi se n'è andata in ferie e mi ha abbandonato qui con il rumore. Ovviamente dovete essere molto precisi nell'indicare di che rumore si tratta. Vogliamo sentirlo insieme?

troppo buoni siamo in questo nostro appuntamento con il rumorazzo. La gloria eterna viene concessa a destra e a manca. 393 73 66 170, dovete darci il rumorazzo preciso, non sono accettate vie di mezzo. Come sempre, il vincitore o i vincitori godranno della gloria eterna.

0: 8:49. Allora, sarò sincero con voi. Cioè, ci avete azzeccato, però molti hanno sbagliato anche qual era il nostro rumorazzo odierno, che è partito dicendo la chitarra. No, vabbè, era uno strumento a corda, quello si sentiva, ma non era la chitarra, non era nemmeno l'ukulele, che hanno detto un paio di ascoltatori.
1: Buongiorno Ka, secondo me è una chitarra da country. Non saprei altro come definirla.
0: Ha un nome specifico che scopriremo fra poco.
2: Buongiorno Ka, ragazzi, direi che il rumorazzo è quello del mandolino.
3: Paolo Zippo, questo sono io quando incomincio a trapanare le patate.
0: Non lo so che rumore faccio, però non mi sembra uguale. La balalaica, dice Fabio. No, non era la balalaica. Ci sono invece delle persone che ci hanno azzeccato alla grande. È un banjo. Bravi, è un banjo. Buongiorno Sara, rumorazzo, banjo, anche Gianluigi, banjo. Insomma, coloro che hanno scritto banjo sono meritevoli della gloria eterna. Sappiate che questo premio, essendo oggi venerdì, questo prestigioso premio assegnato alla nostra trasmissione, l'unico premio così virtuale del mondo, credo, così vi accompagnerà per tutto il fine settimana, ma che soprattutto il nostro rumorazzo, e dovremo trovarne uno nuovo, ritornerà lunedì.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Sono volate anche questa mattina, queste tre ore nelle quali siamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per cui non mi resta che salutarmi, ma c'è molto di interessante ancora poi nel proseguo delle trasmissioni di Bella Monella, quindi restate qui, mi raccomando. Noi ci risentiamo lunedì mattina, vi ricordo l'anteprima dalle 5 alle 6 in cui riepilogheremo tutto quello successo in questa parte di trasmissione, poi dalle 6 alle 9 il consueto appuntamento. Per quelli che si fossero persi la trasmissione, c'è anche il podcast, per cui potete risentire tutto quanto o ascoltarlo semplicemente perché non riuscite ad ascoltarlo nelle ore consuete. Per cui buon proseguimento e buon weekend a tutti!
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno!
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più!
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno, con il 3x2, prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti, 3 buste da 100 grammi, a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi, a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Riaprirà anche lo stretto di Hormuz, scrive il presidente americano. La premier Meloni. Il Consiglio europeo rifletta sulle relazioni con Israele. La presidente del Consiglio ha parlato ieri in aula alla Camera per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia. Bruxelles scettica. Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, l'uomo è stato fermato mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Al via i mondiali di calcio 2026, Shakira e Bocelli hanno cantato all'Azteca. La Sud Corea ha vinto 2-1 in rimonta contro la Repubblica Ceca. Messico-Sudafrica, partita inaugurale, è finita 2-0. Oggi Canada-Bosnia alle 21 e Stati Uniti-Paraguay alle 3 di notte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Natale da cantare.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: meno spendi.
1: Carrefour. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Bella e Monella, tutta da...

0: ragazzi, periodo questo di vacanze, ne stavamo parlando. Intanto buongiorno a tutti, buon venerdì, Monica Morgan con voi, grazie a Paolo Zippo. Oggi ho due pubblico, perché rimane sempre singolare in studio, perché ho aperto il budget.
1: Sì,
0: quello che non spendo nel caffè che di solito peraltro mi offre lei con Elisa, l'ho investito in voi due.
2: Investici solo così per piacere.
0: Esatto. Si parlava di vacanze perché ieri Alvise stava raccontando della modalità aereo nel suo programma e mi stavano raccontando i miei due pubblico in studio che si sono incrociati, cioè uno scende dall'aereo, l'altro sale, ma non vi siete visti, raga?
1: Cioè sì ma no. Cioè, sì,
0: sapevate che uno e l'altro
1: ci siamo
0: vi siete scritti
1: con le fidanzate.
0: Io scendo, tu sali, ma non vi siete visti perché c'è il vetro specchiato. Ora noi vorremmo dire agli amici all'aeroporto di
1: Atene
0: se possono non specchiare i vetri, perché così i ragazzi si salutano, se no altrimenti, raga, c'è, cioè, qua i rapporti umani vanno in casino. Tra poco parleremo di un'altra cosa collegata ai viaggi e alle vacanze. Prima però mandateci la canzone che fa, cantandone un pezzettino al 393-736-6170 via WhatsApp o Telegram, la canzone che volete, poi ve la mettiamo.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: anche a farvi un weekend, perché ci sta anche quello, in un posto bellissimo che sono le Cinque Terre. Stiamo dando in questi giorni, no, gli advice per chi va in vacanza. Abbiamo parlato di Sardegna, abbiamo parlato di tanti posti bellissimi. Se andate alle Cinque Terre e volete percorrere i sentieri del Parco Nazionale, che sapete essere, no, un tragitto anche abbastanza impegnativo, molto molto bello, non potete farlo, ma questo dovrebbe essere una roba di intelligenza, con le infradito, perché vi danno una multa che arriva fino a 2.500 euro. Lo hanno annunciato, lo hanno detto, sono stufi di andare a soccorrere gente che si fa male nei sentieri perché va con le scarpe non adatte. Quindi se andate con le infradito, ciabatte, comunque scarpe che non sono adatte ai sentieri escursionistici, ci sono molti dislivelli, rischiate di cadere e di farvi male, rischiate di prendere una multa fino a 2.500 euro. Ci sono anche altri consigli che tra poco vi daremo. Intanto mandateci la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: ragazzi, con l'infradito sui sentieri delle Cinque Terre rischia la multa fino a 2.500 euro. L'abbiamo detto, i sentieri sono sentieri da escursionismo, quindi vanno usate delle calzature adatte. Se volete invece andare a passeggiare nei borghi, a Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore, andateci anche con le ciabatte, scalzi, poi li scendete in spiaggia, insomma, no? Anche se lì c'è il treno che passa, non è che sia proprio un posto dove andare sempre dappertutto scalzi. Se invece volete fare le passeggiate escursionistiche, le scarpe devono essere adatte. Succede anche in altri paesi, e qui ho sempre i miei due pubblico in studio. Grazie ragazzi.
1: Buona brava.
0: Che volevo dirvi che anche in Grecia, dove voi andate, uno va spesso, l'altro è andato recentemente, sono vietate per esempio l'infradito alla guida dell'auto. Voi le avete mai guidate le macchine in Grecia con l'infradito? Parlo con Paolo Zippo, dillo.
2: No, ma la Grecia.
0: Dillo alle forze dell'ordine greche.
2: Ma...
0: dillo.
2: Calimera.
0: Dillo in greco.
2: Sì, no, meglio di no. Ma in Grecia non c'è.

0: devi capire che in Grecia vivono altre regole.
1: E là però c'è la legge, anche in Spagna, anche in Francia, ragazzi.
0: Sì.
1: Ve lo dico, cioè, se prossima vacanza in Spagna e in Francia non guidate con l'infradito.
0: No, ma anche in Italia non si
1: credo
0: può.
1: Credo neanche in Italia, infatti.
0: In Italia si può guidare con
1: l'infradito. Povero infradito, però. C'è cioè, nessuno che vuole bene all'infradito, voglio dire. Non sarà mica una roba gentile.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
1: Ma andiamo a sentire chi c'è.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Greta da Chioggia. E per favore mi fate ascoltare la canzone che fa. A me mi piace solo che mi scalda la pelle e me la cambia. La taschina che si è narca e mi sembra Sud Italia. Ciao.

0: tutto il mondo, muove il fianco sopra un
1: tappeto. Levante con Tiki Bom Bom, tra poco torniamo e giochiamo insieme.
2: Radio Bella e Monella.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona!
4: Ma non fritta.
5: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Ma che succede? Perché tu

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
9: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: 17. Ma giochiamo insieme, vi va?
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Oggi ragazzi giochiamo ancora con il concerto di Noemi, che sarà mercoledì 8 luglio al Castello di Udine. Se volete essere protagonisti di quella bellissima serata e vincere due biglietti per andarvi a vedere Noemi in concerto l'8 di luglio al Castello di Udine, non dovete far altro che mandarci un messaggio in cui cantate un pezzettino di una canzone che volete voi di Noemi. Impegnatevi, metteteci dell'entusiasmo, poi l'esibizione che ci avrà convinto di più o a pari merito, la prima che arriva vince due biglietti per il concerto.
1: Salvati questo numero 393

0: che è difficile, raga, sceglierne soltanto due, perché ho deciso di premiarne due oggi perché è venerdì, dai che siamo più carini del solito, ma ce l'abbiamo fatta. E allora direi di passare direttamente a farvi ascoltare chi sono i nostri due fortunatissimi vincitori di oggi, di due biglietti. Sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Katia da Conegliano.
0: Ciao,

0: Vedi quanto impegno, senti. Bravissima lei, bravissima. Lei è la nostra prima vincitrice di oggi. E il secondo che premiamo invece è un uomo, credo.
1: Dove
0: sì.
1: Vai, dove sì. Vai? Che ti volevo dire?
0: Senti l'entusiasmo,
1: tutte cose
0: senti.
1: Inutili, inutili. Non me la ricordo più.
0: Però ce l'è piaciuto l'entusiasmo. Ciao, siete i nostri due vincitori di oggi, bravi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: benvenuti anche ai nostri vincitori. Sapete che giocheremo anche nei prossimi giorni. Abbiamo un'estate intera di grandi eventi con Radio Bella e Monella da regalarvi. Voi state sempre pronti, salvatevi il numero, che non si sa mai quando arriva il momento del gioco, e dovete essere prontissimi a partecipare con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: In famiglia. Il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
1: Radio Bella e Monella.
8: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
1: Radio Bella e Monella.
9: E vola, con quanto fiato e vola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 10:02.
10: Il segnale orario è in collaborazione con...
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. I trend della microcriminalità sono stati al centro della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza presieduta dal prefetto di Venezia, Darko Pellos. Sul fronte delle attività di prevenzione, la conferenza regionale ha confermato la strategia delle zone rosse, pensate per rendere più serena la fruizione degli spazi pubblici ai cittadini. Si è parlato di un ulteriore rafforzamento della presenza delle forze di polizia e delle polizie locali.
14: La variante generale al piano territoriale di coordinamento provinciale è stata presentata in anteprima ai rappresentanti dei comuni della provincia di Padova, illustrati indirizzi, obiettivi e strategie. Il coordinatore scientifico e progettista del piano, Francesco Carrer.
15: È stata una giornata molto intensa, si sono presentati il quadro conoscitivo aggiornatissimo, molto adattato, diciamo così, anche per usare l'espressione di adattamento climatico alla realtà attuale, quindi innovando rispetto al quadro conoscitivo che era la base del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, che è appunto in corso di variazione, modifica, integrazione, innovazione, direi, più in generale.
13: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
16: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bella e Monella.

0: Summer Funk su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi nella nostra mattinata. Giochi, regali, cose, c'è tutto un traffico queste ore, incredibile. Ancora ben collegati ragazzi, tra pochissimo giocheremo con il vero o falso. Abbiamo anche una notizia proprio uscita in questi minuti sui giornali, tra poco ne parliamo. Prima però, se avete una canzone che avete voglia di ascoltare e che vi gira per la testa e che ancora non abbiamo incredibilmente suonato, non dovete far altro che chiederla. Come si fa a chiedere una canzone a Belle Monella? Dovete mandare adesso un messaggio vocale in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di sentire, che sia una bella canzone italiana, mi raccomando, via WhatsApp o via Telegram, come preferite. Il numero è sempre quello, 393 7366 170, e fra 10 minuti ve la faccio ascoltare.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Suarez con qualcosa di grande. Allora ragazzi, sono iniziati i mondiali ieri sera con non poche polemiche, è successo praticamente la qualunque. Prima cosa, per quanto riguarda l'Italia, la Rai interrompe lo show di Shakira, si crea la polemica della vita. Stamattina la Rai ha dovuto fare le scuse e scrivere in merito all'interruzione della cerimonia eccetera eccetera. Sostanzialmente l'hanno interrotta perché avevano il TG1 da fare, avevano accordato i tempi con la FIFA, no, per la gestione dell'evento, gli erano stati dati certi minutaggi, hanno sforato, per cui loro avevano il TG1, hanno dovuto tagliare Shakira, la gente si è molto molto arrabbiata. Fosse solo questo, ma in realtà nel frattempo in Latino America la gente si è molto arrabbiata perché hanno detto: ma quella no è Shakira, è una sosia. Tutti a chiedersi sui social se quella fosse veramente Shakira o una doble, cioè una sosia in spagnolo. Dicono: Shakira, ragazzi, sta mentendo a tutto il mondo, non è lei, non è lei, perché non è lei quella che canta, non è lei quella che balla. Insomma, c'è questo personaggio che poi in realtà era sì Shakira con gli occhiali da sole, e la gente pensava non fosse lei. Ma non sarà quella, tra l'altro, l'unica cerimonia di inaugurazione, ce ne saranno anche altre, tra poco vi diciamo quando.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: allora ragazzi, sto mondiale che è cominciato proprio ieri, no? La Rai mi interrompe Shakira perché si erano organizzati con il timing che era stato inviato, no? Avevano TG1 e quindi, capito, non è che potevano far spostare cose per vedere cantare Shakira. La gente si è arrabbiata e loro hanno dovuto fare, diciamo, delle scuse pubbliche, più che altro spiegare la motivazione. Ma non sarà quella, dicevamo, l'unico momento di festa, di inaugurazione della manifestazione. Ci sono molti altri appuntamenti che arriveranno negli Stati Uniti, sarà coinvolta anche la meravigliosa Katy Perry, insomma c'è stato pure Bocelli ieri sera, c'è tutto un cerimoniale nuovo, magari dopo anche ve lo raccontiamo. Insomma, hanno aggiunto un po' di cose, sapete che ogni tanto fanno un po' così di freestyle per movimentare un po' la faccenda, un po' come ieri dicevamo, no, l'esame di maturità, che ogni anno lo fanno diverso, perché chi può dirlo, perché sono più bello che la gente ha capito come funziona, loro cambiano un po' le robe in ballo, capisci, per aggiustare il tiro, dicono, o forse anche per darci un po' di suspense come nelle telenovela quelle turche.
1: Su Bella e Monella ora la canzone che fa.
2: Buongiorno, vorrei ascoltare la canzone che fa. E arriverà il sapore del bacio. Grazie.

0: L'accanto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, arrivate a questa notte, ve l'abbiamo suonata proprio stamattina, fresca fresca, caricata e mandata, ragazzi. Allora, dicevamo, cerimonia d'apertura ieri sera per il mondiale di calcio con la meravigliosa Shakira. La gente diceva: ma non è lei, non è lei, è una sosia, è una sosia. Non solo lei, in realtà poi c'era altra gente, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azul, Simana, insomma un sacco di gente, Andrea Bocelli che ha cantato intonando DNA, che è l'altro inno ufficiale del torneo, perché ce ne hanno diversi, c'era pure David Guetta, insomma un sacco di gente. Faranno un'altra cerimonia, perché sapete che sono coinvolti in Messico, Canada e Stati Uniti, ne faranno un'altra a Toronto con Alanis Morissette questa sera e poi ancora Los Angeles con Katy Perry. Infantino ha detto saranno come 104 Super Bowl, cioè ogni partita avrà tutto uno show particolare che renderà unica questa cosa. Insomma, tante cose che sono cambiate, il torneo viene diviso, le partite sono una montagna, ragazzi, quindi ne parleremo a lungo, immagino. Detto questo, tra poco si gioca con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non si credi.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Vuoi riempire il carrello?
12: Di più.
11: Vuoi fare scorta?
12: Vuoi riempire il carrello?
11: Di più.
12: Vuoi fare scorta risparmiando?
11: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre?
11: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
15: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere emergere dall'estate. Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso
21: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. L'appuntamento con la nostra pillola degli anni. Siamo andati a ripescare per voi giovanotti con Ciao Mamma, Iram, Ercom insieme con Hollywood e Raf con Sei la più bella del mondo. Logicamente, come sempre, tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo pronti a giocare con il vero o falso di oggi. Attenzione, attenzione. Tre notizie potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false. Una vera, due false, una falsa, due vere. Tocca a voi indovinare la sequenza corretta. Parliamo di musica italiana del grandissimo Francesco Renga, insomma amatissimo da noi tutti, lo ascoltiamo spesso. Ha iniziato la sua carriera in una band e la band era quella dei Decibel. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, andiamo nel mondo della comicità con il simpaticissimo Gabriele Cirilli, un personaggio amatissimo, l'abbiamo visto anche in Tale Quale Show recentemente, diventato beniamino del pubblico grazie al lancio di un suo celeberrimo tormentone Mimmo. Sarà vero, sarà falso? Andiamo nel mondo della scienza e parliamo di Margherita Hack, orgoglio della scienza italiana, straordinaria astrofisica e divulgatrice. Un incredibile aneddoto che la riguarda è che lei sia nata a Firenze in via 100 stelle, così insomma è stato a quanto pare segnato il suo destino. Sarà vero, sarà falso?
0: Salvati questo numero

0: Non va, non va, pazienza, insomma. Questo è successo, 100.000 milioni di messaggi, non li ho mica aperti tutti io perché non ho fatto in tempo, ma sentiamo delle vostre ipotesi, prego.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, Michela, la prima è falsa, la seconda è vera, la terza è vera. Michela.
0: Ciao Michela, non è questa.
2: Ciao, bella Monella,
0: sequenza.
2: Dal Barbiaruccio, secondo me è falso, vero. Vero.
0: No, non è questa la sequenza, abbiamo detto.
3: Ciao,
0: poi.
3: Per me, vero, vero, falso.
0: Ciao, neanche questa.
4: Ciao, belle Monella, sono Flavia da Caneva.
0: Ciao Flavia.
4: Secondo me la sequenza è falso, falso, falso. Ciao,
0: no.
4: Buona giornata.
0: Ciao Flavia, no.
5: Buongiorno, falso, vero, vero.
0: No, non lo so, aspetta che mi sono persa. No, non era questa, non era questa.
6: Ciao Radio Bella Monella, secondo me possono essere falso, vero, vero.
0: No, perché poi mi dimentico anch'io.
6: Ciao dalla soleggiata Udine, Cristian.
0: Ciao Cristian, ciao amici di Udine, mi dimentico.
7: Vero, falso, vero. Buona giornata da Dennis.
0: Ciao, comunque l'ho già proclamata la vincitrice, ve lo dico.
8: Ciao, sono Daniela. Per me è falso, vero, falso.
0: Ciao. Allora ragazzi, andiamo con la scoperta dei messaggi giusti, perché quando arriva la prima sequenza corretta io rispondo già, hai vinto, quindi lo so chi ha vinto. La prima era quella che riguardava Francesco Renga, non ha cominciato nei Decibel, quello era il gruppo di Enrico Ruggeri, ma nei Timmoria, quindi false, auguri a Francesco Renga. La seconda, Gabriele Cirilli è diventato famoso non per il tormentone Mimmo, che è quello di Dado, Gabriele Pellegrini, che salutiamo tra l'altro un amico, ciao Dado, ma con Chietta Tiana, ve la ricordate? Il personaggio era quello di Crusca, quindi la seconda era falsa, per cui falso, falso. La terza è vera, Margherita che è nata in via 100 Stelle a Firenze, sembra incredibile, ma insomma la via dove è nata pare abbia un po' segnato il suo destino. La più veloce è stata Antonia, che ci sta mandando i suoi dati, e lei che vince la nostra maglietta.
9: Radio Bella e Monella, tutta

0: difficile del mondo, il gioco del vero o falso, ragazzi. Ogni giorno migliaia di messaggi, mamma mia che roba. Oggi veramente non finivano più di uscire i messaggi sul computerone. Ci fermiamo un minuto, segnalo orario e poi arriva la madama.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Let's go.
2: Radio Bella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora, le 11:02.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno e ben ritrovati, queste sono le ultime notizie dal nostro territorio. Da domani al 23 agosto saranno nuovamente attive le zone rosse in alcune aree del centro storico di Venezia, di Mestre e dei comuni di Chioggia e di Jesolo. Il decreto è stato emesso dal prefetto Darko Pellos.
5: Nel comune trevigiano di Casier parte in questi giorni il cantiere per un nuovo bosco pubblico che non sarà solo un polmone naturale per il territorio ma un vero e proprio ecosistema per favorire e proteggere la biodiversità delle specie autoctone. 12.000 sono i metri quadri interessati. L'importo complessivo dell'operazione di 523.000 euro beneficia di 402.000 euro scaturiti dal contributo a valere sui fondi POR FESR regionali.
4: I 12 autovelox che si trovano sulle tangenziali di Padova saranno eliminati e poi sostituiti. Lo ha detto l'assessore comunale Diego Bonavina. La gara d'appalto, ha aggiunto, si svolgerà nei prossimi mesi. Il comune ha atteso la pubblicazione del decreto Salvini che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura.
0: La cultura.
4: Toni Liverani, ceramica come scultura, è il titolo della mostra che aprirà il 19 giugno all'oratorio di San Rocco a Padova. Sarà aperta fino al 13 settembre.
5: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Belle e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Sì, l'ultima puntata della settimana, sì. Pronte?
2: Sì, proprio così. Buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia. Oggi parliamo di un argomento che, diciamolo, fa tremare, non è la dichiarazione di redditi, assolutamente, ma parliamo del dentista. Una delle paure più temute dagli italiani
1: nel mondo,
2: l'odontofobia. Oggi puntata social, oltre il 70% delle persone prova ansia prima di fare una visita dal dentista.
1: Certo.
2: E quasi 13 milioni di italiani rimandano cure importanti, il risultato denti brutti, gengive in sciopero e sorrisi che chiedono pietà.
1: Ragazzi, però che paura il dentista e anche quanti soldi, cioè, hai paura per tanti motivi, per il male, per i soldi, per tutto quanto. Adesso però ragazzi, in realtà è molti anni che c'è questo sistema, c'è un gas, il protossido d'azoto, in alcuni studi anche in Italia stanno cominciando a usarlo, che è quello che ti rilassa, no? Prima di fare la cosa. E sai cosa di bello?
2: Sì.
1: Che quando ti passa ti senti felice.
2: E infatti si chiama gas esilarante.
1: Esatto.
2: Io l'ho provato, ho fatto una pulizia dei denti,
1: sì.
2: Mi hanno messo la cosa sul
1: la
2: naso.
1: Cannuletta,
2: mi hanno detto aspiri.
1: Sì.
2: Si droghi signorina. Esatto, ho visto tutto il mondo più bello.
1: Ma perché non lo fate come terapia di tutti i giorni? Perché non possiamo avere una bombola qua in radio di sta roba?
2: Scusate. Io ho sentito di festini, di calciatori
1: con il
2: gas esilarante.
1: Sì,
2: voglio dire, ragazzi,
1: anche noi vogliamo.
2: Piuttosto che i vostri figli si droghino,
1: drogatevi con quello.
2: Gasateli col gas esilarante.
1: Bello.
2: E allora parliamo della fobia degli italiani, quella di andare dal dentista, l'odontofobia. Qual è la cosa che vi mette più ansia? Il trapano, l'odore dello studio in sé, la musica troppo rilassante, il
1: preventivo.
2: Dentista.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Si parla di odontofobia, sì. La paura del dentista, sì. Ma di cosa avete più paura? Il trapano, che fa sì. più fastidio l'odore, il dentista o il preventivo?
1: Se pensi che quasi 13 milioni di italiani non si curano i denti, oltre naturalmente per il fatto economico, a me hanno fatto un preventivo di 14.000 euro. Vabbè. Gli ho detto: scusi, ma cos'è? È una concessionaria? No, perché devo cambiare la macchina.
0: Ve andate col cambio automatico?
1: O dovete, dovete farmi entrambe le arcate. Adesso
0: cioè, mi tirate su anche la faccia e le tette, no, con 14.000 euro,
1: mi fate la blefero, no, e mi fate anche la ciccia baffetta nuova,
0: un attimo di refi sulla tetta, e
1: esatto,
0: mi sgonfiate un po' il culo,
1: esatto,
0: no, perché sono soldi,
1: sapere.
0: Dire,
1: Allora, cosa vi fa paura quando si dice dentista? Francesca da Schio dice: ciao ragazze, vogliamo parlare della musica che senti in sottofondo? Nello studio dove vado io mettono sempre una specie di musica classica lounge, volume bassissimo. Lo fanno per rilassare i pazienti, ma su di me ha l'effetto contrario. Mi sembra la colonna sonora di un funerale. Cioè, già ti preparano psicologicamente a morire.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: domanda, fammi rispondere.
1: Scusami.
0: No, non sono fidanzata, ecco.
1: Ecco, stai dirlo.
0: Esatto. Allora,
1: siamo qua.
0: Stiamo leggendo i vostri WhatsApp e tanti parlano anche di questa cosa qua, argomento assistente alla poltrona. Io volevo chiedere a te o a quelli che ci ascoltano, ma perché sono sempre donne?
1: Perché sono sempre fighe?
0: E sono fighe? No, ma vero o no? Sono sempre donne.
1: Come
0: ma
1: le bariste.
0: Ma perché?
1: Cioè,
0: e
1: la
0: allora,
1: barista me la prendi che di solito è donna ed è figa.
0: Ed è straniera.
1: Cioè,
0: anche.
1: Beh, no,
0: è
1: quello degli ultimi anni.
0: Gli ultimi anni.
1: Prima invece era sempre una bella ragazza, capito?
0: Allora, sentiamo un maschio alfa a proposito dell'argomento, ma perché l'assistente alla poltrona è sempre figa e donna?
1: Sì.
0: La sua avventura con l'assistente di poltrona.
1: Prego.
2: A me non fa proprio paura nulla. Anzi, meglio di un'anestesia. Perché l'assistente alla poltrona è una gran gnocca e ogni tanto
0: pareva.
2: Si appoggia al mio gomito. Wow!
0: Sì,
2: anche
0: cosa?
2: Senza anestesia va bene. Ciao.
0: Allora tu qua dovresti mettermi il disco che te la pongo, che te la pongo,
1: so,
0: che te la pongo. Qua ci starebbe come il formaggio, il grana
1: sulla pasta,
0: sì. Però non ce l'abbiamo.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170 393 73 66 170.

0: Samurai J, uscirà presto anche l'intervista che abbiamo fatto, oltre a quella parte che i malandrini hanno pubblicato senza il mio consenso, sia chiaro.
1: Sì.
0: Ma uscirà anche l'intervista vera nei prossimi giorni.
1: Spero che tu abbia fatto delle molestie nei suoi confronti.
0: Ma no, Topolino.
1: Allora, dai, che cazzo di intervista è?
0: Come si fa a far molestie?
1: Ma dovevi molestarlo
0: è
1: sessualmente?
0: Come fai?
1: E chiedergli della sua disponibilità, hai capito? Altrimenti tutti sono capaci a intervistarlo. Allora, prima di mandare Cicciobello, vi stiamo chiedendo della paura del dentista, che ha un nome specifico, l'odontofobia. Ringrazio Michela da Baduera in provincia di Treviso. Dice: la cosa che mi manda fuori di testa quando il dentista ti mette in bocca l'aspirasaliva.
0: Ah, che schifo!
1: No, ma sto robo che fa quel rumore.
0: Schifo,
1: che è. Le sue dita, e proprio in quel momento comincia a farti le domande,
0: ecco,
1: per rilassarti, e tu gli rispondi con dei versi perché sei là.
0: Scusate,
1: ma non fate domande.
0: Io voglio dire, ma perché il dentista ti fa le domande mentre sei là con le robe nella bocca?
1: È così, è più forte di loro.
0: Diccelo, perché?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte, sempre.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri?

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ma che succede? Perché tutti in fila?
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
10: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica.
14: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La super pillola di Ciccio Bello, anche lui grande fan di Samurai J, ha scelto Alo, poi Marco Mengoni e Annalisa con San Marco e Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, cosa vuoi dire a Cesarone?
1: Eh beh, grande Cesare Cremonini, adesso ha trovato quella sedia, quella giusta.
0: Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
2: Chi lo sa? Musica italiana tutta
1: allora,
2: da ballare.
1: Una cosa certa, abbiamo più cose certe nella vita, che dobbiamo morire, pagare le tasse, siamo in periodo di dichiarazione dei redditi.
0: Io e te sono due, poi?
1: Pagare le tasse, dichiarazione dei redditi. E soprattutto cercare di non soccombere ai preventivi dei dentisti.
0: Mamma mia, la
1: stiamo parlando
0: stare,
1: esatto di odontofobia, non è solo la paura, no, pratica del trapano del dentista di per sé, ma anche del preventivo che ti fa il dentista.
0: Ma io sto ancora pagando le rate, oltre a essere stata male tutta la prima parte di quest'anno, cioè che poi tu dici, no,
1: sì,
0: ti pago però almeno non sto male, invece ti pago come se andassi un mese in ferie alle Maldive,
1: sì,
0: e sto da bestie perché quanto sono stata male fino a qua, malissimo.
1: E allora?
0: Cioè, ragazzi, non è meglio andare in ferie alle Maldive un mese?
1: Lo so, ma purtroppo devi avere una bella nigella orale,
0: ho
1: una
0: capito,
1: dentatura
0: però,
1: sana.
0: Cioè, almeno fate in modo che non stiamo male, scusate.
1: Saluto Michele di Osopo, perché vi stiamo chiedendo, ragazzi, raccontateci con un WhatsApp vocale la vostra paura quando si parla del dentista. A lui fa un certo che mette ansia, scrive l'odore dello studio del dentista. Avete presente, sorelle, quel mix chimico tra disinfettante e medicinali?
0: Sì.
1: Appena lo sento mi si chiude lo stomaco e mi viene voglia di scappare.
0: Ho capito,
1: no, io
0: però
1: questo
0: penso se
1: non l'ho vestito.
0: Di panino alla porchetta, cioè,
1: esatto,
0: ti preoccuperesti un attimo, scusami.
1: Però secondo me se ci fosse l'odore del panino con la porchetta,
0: sì, meglio.
1: Secondo me è meglio.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: ragazzi, esatto, possiamo anche pensarci.
1: Allora, le paure dal dentista raccontatecele. Adesso racconto un aneddoto, sì, legato a questo messaggio di Marzia, che risponde, vai, alle nostre domande. Dice Marzia da Capo San Piero: ciao sorelle, a me fa paura l'anestesia, sì, quando finisce l'intervento esco dallo studio con metà faccia completamente addormentata, mm-hmm, e se provo bene l'acqua mi esce da un lato,
0: certo,
1: ho sempre l'ansia che la sensibilità non mi ritorni mai più.
0: Vabbè, lì
1: io
0: spaventone.
1: Mi ricordo anni fa, che scema, sono proprio stupida, sono andata al dentista a farmi una carietta, mi ha fatto l'anestesia, no?
0: Sì.
1: E così, insomma, per rilassarmi esco, ho detto adesso fumo una cicca, una sigaretta, ma era una carietta, era poca l'anestesia, mi pareva di avere la padronanza
0: della
1: faccia, della bocca, no?
0: Invece...
1: ho detto metto la sigaretta su un lato qua, no? Hai capito, come il pistolero, sai,
0: sì,
1: che fuma, sì, il,
0: sì,
1: sigaro da un lato,
0: da un lato.
1: Allora,
0: Tex Will de noi,
1: esatto,
0: altri, sì.
1: E vado nel parcheggio, mi avvicino alla macchina, ho detto fumo una sigaretta così relax,
0: sì,
1: faccio la mia malborina, capito, tranquilla. Metto la sigaretta e non riuscivo a coordinare, non riuscivo ad accendere, mi sono vergognata tanto. Ero davanti a una farmacia, c'era il farmacista dentro che mi guardava così,
0: e
1: no?
0: Diceva,
1: dal banco,
0: guarda,
1: ha un problema, gli sta venendo una paralisi.
0: Cosa fa quella pazza?
1: Perché continuavo a me, non sentivo la cicca in bocca,
0: certo.
1: Ma dov'è che me l'ho messa? Ce l'avevo in bocca. Che figura di merda.
0: Una pazza.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: siamo per in chiusura,
1: me,
0: ragazzi.
1: Per me è importante non sentire dolore. Sì, mi faccia una bella siringona, mi gasi con il gas esilarante, non se ne parli più. Oppure facciamo come quello che c'è scritto Silvia da Montebelluna, e con questo messaggio chiudiamo la puntata di oggi. Dice: sorelle, io ho portato mia figlia in uno studio specifico per bambini da un odontoiatra pediatrico, okay, e ho conosciuto lì molti adulti che vengono in questa clinica perché hanno paura del dentista.
0: Ho capito,
1: ma con questi
0: bambini,
1: dentisti si sentono con meno ansia.
0: Ma ho capito, come mai? Se è per bambini,
1: ma se ha visto gli adulti che andavano lì a curarsi i denti, accettano anche gli adulti.
0: Ascolta,
1: no?
0: Silvia!
1: Cioè, Silvia!
0: Che è
1: bella sta roba! Cioè, ti curano la carie col ciuccio, col biberon. Che cazzo ti danno?
0: No, sai cosa faranno?
1: Congelato!
0: Perché è venuto qua un dentista in visita settimana scorsa. Secondo me ti fanno vedere i cartoni. Perché adesso mi ha raccontato sto dentista.
1: Ah, ok.
0: Che mettono le televisioni sul tipo soffitto quasi.
1: Bello.
0: I bambini finché li curi guardano i cartoni.
1: Allora
0: forse quello.
1: Allora ci andiamo anche
0: vogliamo
1: noi.
0: Vogliamo venire anche
1: Silvia,
0: noi,
1: vediamo anche noi. Ciao,
0: ciao
1: a
0: tutti.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
10: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
16: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
17: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
16: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
18: Mezzogiorno e 2 minuti.
19: Il segnale orario è in collaborazione con
20: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
21: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
22: Buongiorno da Gerry Romano.
1: In Italia aumentano gli occupati, più 50.000 in un anno, ma sono tutti autonomi, calano i dipendenti, lo rileva Istat. Nel primo trimestre del 2026 la disoccupazione è scesa al 5,3%, mentre salgono gli inattivi. Calcio: Messico Sudafrica 2-0, Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21 Canada Bosnia Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
22: No, no, no, non voglio.
21: Sì, ma la nostra qualità.
22: No,
21: eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
22: MV Line,
21: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
22: MV Line!
21: Maniaci della qualità.
23: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
24: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
25: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
26: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
27: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
28: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
29: Devi trovare il prezzo migliore?
27: Devi semplicemente andare su deghi.it.
28: Devi scegliere, cliccare
29: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
28: Devi provare.
29: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
30: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
31: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutti.

0: pranzo, pacciarotta e scrocchierella da Damiano Mente, dalla Dall'Anna.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è pacciarotta e scrocchiarella. Qualcuno starà mangiando qualcosa di pacciarotto e scrocchiarello in questo momento?
0: Questa è una bella domanda, anche per capire un po' com'è il vostro di venerdì, no? Ci saranno un sacco di cose da fare.
1: Molte cose da fare. Con noi potete cantare, potete giocare, potete chiacchierare, sempre al solito numero 393-7366170 tramite messaggio scritto o messaggio vocale.
0: Si faranno un sacco di cose, si giocherà anche quest'oggi, scopriremo cosa daremo in palio, chissà, magari qualche biglietto o forse una t-shirt.
1: Esatto, noi però prima, lo sapete, ci siamo con la musica tutta da cantare, Cercomi, Elodie, La coda del diavolo. Quando la

0: dibattito Fedez su Bella e Monella. È il momento di cantare, è il momento di far sentire la vostra voce.
1: 393-7366-170, cantate per la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: missili.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: cosa fai questa sera? Direi che è una delle frasi più dette il venerdì, no?
1: È una sicuramente delle più gettonate. La voce di Noemi, tu cosa fai questa sera? Qui su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
0: In realtà voi, noi non vi chiediamo cosa fate stasera, ma cosa fate nella prossima mezz'ora, perché avete la possibilità di portarvi a casa un gadget di Radio Belle Monella. Oggi cambiamo, oggi regaliamo lo zainetto.
1: Oggi zainetto fu, va bene?
0: 393-7366-170 è il numero per giocare con noi. Bella e Monella, tutta da...
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato la pillola degli anni, l'ultima canzone erano I Negrita con Che rumore fa la felicità.
2: C'era anche Pino Daniele con Yes I Know My Way e 360 gradi e Fiorello con Dentro la città.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Ragazzuoli, è arrivato il momento di provare a portarvi a casa lo zainetto di Radio Bella e Monella. Iniziamo il gioco della parola misteriosa.
2: 5 sono le parole, come sempre il più veloce si porta a casa, in questo caso lo zainetto di Bella e Monella. Aprite bene le orecchie e pronti al 393-7366-170.
1: Le parole di oggi sono vestito, film, inverno, cammino e percorso.
2: Le ripetiamo?
1: Yes.
2: Vestito, film, inverno, cammino e percorso. È molto facile.
0: 393 73 66 170.

0: cadice.
1: Francesca Michelin, Vulcano, era il suo pezzo del 2017. Noi stiamo giocando al gioco della parola misteriosa.
2: Quante persone che giocano con noi, un gioco che vi piace un sacco e uno zainetto pronto ad arrivare a casa vostra. Ripetiamo le 5 parole per farvi giocare.
1: Sono vestito, film, inverno, cammino e percorso. Al 393-7366-170, come sempre, ascoltiamo e leggiamo i vostri messaggi.
2: C'è chi ci gioca con noi con la parola fine, non è fine.
1: No.
2: Chi dice corto, non è corto. Ci provano da Polo di Piave, San Polo di Piave. Dicono infinito.
1: No.
2: Non è infinito la parola di oggi. Poi chi c'è? Pronto? Ce l'abbiamo? Pronto?
3: Ciao Roberto,
2: ciao,
3: Treviso. La parola è linea?
2: No, non è linea. Non è linea. Poi chi c'è?
1: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere stagione. Non è neanche stagione, sentiamo.
4: La parola misteriosa è sera.
1: No, non è neanche sera.
5: Ciao Damiano, grande Damiano, numero uno
1: Damiano.
5: Ciao Dallà, bella Dallà, stupenda Dallà. Che voce là Dallà. La risposta oggi è corto. Ciao ragazzi, buona estate a tutti.
2: Ciao, buona estate.
6: Anche a buongiorno a tutti, ci provo anche oggi.
2: Vai.
6: Secondo me la parola di oggi è cappotto. Cappotto un indumento.
1: No.
6: Cappotto è il titolo di un film poliziesco.
1: Mi
6: sembra
1: sentito?
6: Del 2005-2006, una roba del genere. E
2: il cammino del cappotto.
6: In inverno si usa tendenzialmente il cappotto
2: per camminare.
6: E poi con le altre parole non mi ricordo. Buona giornata a tutti, Erika da Fratte.
1: Mi dispiace, no, mi dispiace. Le ripetiamo al volo, vai Dami.
2: Vestito, film, inverno, cammino e percorso.
7: Radio Bella e Monello.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: pezzi più belli di Cesare Cremonini, Malika Ayane, era il 2010. Hello, state giocando al gioco della parola misteriosa?
1: 5 erano le parole, abbiamo detto vestito, film, inverno, cammino e percorso. Maxi abbraccio a tutte le persone che hanno detto corto, perché la parola misteriosa di oggi era l'incontrario.
0: Perché sono dei malandrini, perché hanno pensato al vestito corto. Come fa a essere corto l'inverno? Qui dura 1000 anni, è lunghissimo.
1: Quindi avete un po' capito la parola.
0: La parola è lungo, sì, lungo, sì. Lungo.
1: Avete giocato in tantissimi e avete anche indovinato in tantissimi.
0: Tantissime persone, li salutiamo, leggiamo qualche messaggio, c'è cioè la parola è lungo.
1: Federica,
0: qualcuno, Federica.
1: Barbieruzzo.
0: Barbieruzzo.
1: Ce l'abbiamo.
2: Ciao belli monelli.
0: Ciao.
2: La parola di oggi può essere lungo. Barbieruzzo.
1: Ciao Barbieruzzo. Tantissimi oggi erano riusciti ad indovinare, quindi qualche voce la sentiamo.
3: Ciao. La parola di oggi è lungo.
0: Sì.
3: Un bacione da Federica.
0: Ciao, ciao Federica.
1: Ciao.
4: Ciao a tutti da Michele. La parola di oggi è lungo.
1: Va bene.
4: Può essere. Ciao ciao.
1: Può essere, può essere. Tanti hanno indovinato, ma lo sapete, vince sempre solo il più veloce o la più veloce. Lei non si firma? O forse sì? No, non si firma. Però
0: neanche nel contatto. Prova a vedere.
1: Gioca sempre con noi.
0: Giochi sempre. Come ti chiami? Silvia.
1: Silvia.
0: Brava.
1: Silvia.
0: Brava Silvia. Ti porti a casa lo zainetto targato Bella Monella. Capiamo anche i collegamenti delle parole,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo. Un vestito lungo, un film lungo, un inverno lungo, anche un modo un po' di dire. Un cammino può essere lungo e anche il percorso.
0: La parola di oggi era lungo. Radio Bella e Monella.

0: Lucy.
1: Salda Vinci.
2: Finisce un'altra mezz'ora insieme. Pronti perché nella prossima si chiacchiera e si parla di caffè. Bella e monella,
3: tutta da cantare. Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
11: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
12: Non devo cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso?
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 13 un minuto.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno. Con il piazzamento delle proprie baciate, la Banca Popolare di Vicenza è riuscita a truffare anche l'Ndrangheta. È quanto emerso dal testo della sentenza di assoluzione dei 7 imputati nel processo celebrato dopo l'operazione della DIA di Padova, che ipotizzava i reati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture false, riciclaggio, autoriciclaggio, spaccio e traffico di droga.
15: Questa mattina il ministro delle imprese Urso ha incontrato il sindaco Simone Venturini a Venezia. Al centro del colloquio il ruolo della città e di Porto Marghera nell'ambito della candidatura italiana a ospitare uno dei primi hub europei di stoccaggio strategico di materie prime critiche.
14: Alla Grand Plus 2001 di Gran Torto si contano i danni dopo l'incendio che ieri pomeriggio ha semidistrutto l'azienda padovana specializzata in lavorazioni di materiale plastiche. Nessuno è rimasto ferito, anche se 2 operai, un italiano e un rumeno, nel tentativo di spegnere il rogo sono rimasti intossicati.
15: Le fiamme gialle di Castelfranco Veneto hanno sequestrato oltre 15.000 prodotti destinati alla vendita al dettaglio durante un'ispezione in un negozio gestito da un cinese. L'uomo è stato segnalato all'ente camerale. Proseguono intanto le indagini per ricostruire la filiera di approvvigionamento delle merci.
14: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
16: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
17: Bevi Powerade. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte fusi di pollo 800 200 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
0: Hai fame?
19: Sì.
0: Molta?
19: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
19: Sì.
0: Fritto?
19: No.
0: Croccante?
19: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
19: Eh sì.
0: Sì e no Fiorentini?
19: Sì.
20: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
21: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
22: deghi andare su deghi.it.
23: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
24: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
21: E poi deghi cucinare per 16.
23: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
22: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Deghi provare. Deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
25: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
26: Grazie amore, ma gli anni passano.
25: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
26: Poi ci sono i 70, gli 80.
25: Brava, pensiamoci ora con Generali.
27: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
28: Permesso? Che bel parquet!
29: Ha visto?
28: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
29: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
28: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
29: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
28: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
27: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
30: Bella e Monella, tu.

0: voce di Rama, si intitola Cabana. Apre lui la nostra seconda ora insieme. L'avevamo un po' preannunciato, si parla di caffè.
1: Di coffee, perché in italiano è quasi, in Italia, scusate, è un obbligo. 100 mg di caffè si rivelano ininfluenti se vengono assunti circa 9 ore prima di andare a dormire. Io di questi problemi non ne ho, sinceramente.
0: Beh, c'è tanta gente che abusa un po' del caffè, sì, per, tra virgolette, rimanere svegli. C'è questo studio di questa università di San Francisco e di Berkeley ed è stato pubblicato su questo giornale che è il New England Journal of Medicine, dove dicono che il caffè bevuto dopo pranzo, che ne so, verso le 14, mettiamo un esempio, secondo i ricercatori si farà sentire potenzialmente fino anche alle 2 di notte, cioè ne senti i benefici.
1: Quindi la caffeina che abbiamo in corpo va avanti fino alle 2 di notte, interessante.
0: Loro hanno fatto uno studio e hanno visto che chi beveva una o più tazze di caffè, quindi una quantità potenzialmente superiore a quella dei 100
1: milligrammi,
0: esatto, che abbiamo detto in precedenza, pensa che poteva perdere fino a 36 minuti di sonno e camminare fino a 1000 passi in più.
1: Beh, nel momento in cui io bevo un caffè inizio già a tremare, non sono assolutamente abituata.

0: di Brock, non è mica te, su Bella Monella. Stiamo vedendo questo studio dell'Università di San Francisco e di Berkeley che dice, che parla un po' di caffè, della caffeina, di quanto dura in realtà tutta la, appunto, la durata del, nel nostro corpo. Interessante.
1: Interessante anche un po' queste persone che sono state coinvolte in questo studio, perché sono persone tra 39 e 52 anni, quindi okay, ci hanno tagliato fuori.
0: Beh, però è un po' il target di Bella Monella, no?
1: Tu dici,
0: più o meno.
1: Tu dici che le nostre generazioni, quelli vicino alla nostra età, usano tanto caffè?
0: Secondo me no, perché hanno capito, visti gli effetti, che fa male, che fa male bere troppo caffè.
1: Un po' anche per capire quello che potrebbe essere il vostro punto di vista, voi che ci state ascoltando, al 393-7366-170.
0: Appunto, questa indagine che ha coinvolto 100 adulti ha evidenziato che chi beveva caffè camminava circa 1000 passi in più al giorno rispetto ai soggetti del secondo gruppo. Allora, io mi tiro fuori perché io caffè non ne bevo, la gente mi dice, ma come fai a svegliarti? Non mi sveglio. E basta. Io sono un diesel, arrivo un po' dopo. Tu bevi tanti caffè, Dani?
1: Ma no, pochi in realtà. Ogni tanto mi concedo un deca, magari,
0: ecco,
1: macchiato.
0: Vedi, anche tu non sei un consumatore seriale. Voi 393-7366-170, c'è Emma con Non è l'inferno.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mace, Salmo, Colapesce, cattive abitudini. Beh, una cattiva abitudine è bere troppi caffè durante il giorno.
1: Sì, fa male bere il caffè.
0: Molti. Sono arrivati due messaggi vocali, uno di Manuel e uno di

0: fuma.
1: È vero.
0: Purtroppo nella nostra cultura.
2: Beh, ciao. Ciao, per chi fuma caffè e sigaretta vanno d'amore d'accordo.
1: Ex fumatrice, tu hai mai fumato?
2: Quando ero piccolino, quando ero scugnizzo.
1: Chi fuma le sigarette sa benissimo che poi ci vuole il caffè. Prima uno, dopo l'altro. Di solito è caffè e sigaretta.
2: La doppietta.
1: No?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby Usa a 99 centesimi al chilo, pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi, nei Carrefour Iper e Market aderenti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più!
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: La pillola del nostro Antonello Cerri, tre canzoni, l'ultima quella di Jake La Furia versus The Horror, il mashup di El Party.
1: Poi c'era Gue Pequeño con Mi hai capito o no, e all'inizio gli articolo 31 con Maina guapa loca. Grazie, hey. Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Quando si parla di caffè si apre un mondo, soprattutto negli italiani, perché l'abbiamo detto, è un obbligo per tanti, mm-hmm. soprattutto i più grandi, e soprattutto possiamo dire anche quelli di giù sono molto affezionati al caffè.
1: Molto, molto. Beh, allora mi verrebbe da dire da Napoli in giù, ma secondo me anche più su.
0: Sì, anche qualcosina in più. Comunque,
1: su.
0: Senti qua.
1: Sentiamo.
3: Ciao, Emanuele da Padova.
1: Ciao.
3: Il mio caffè ci vuole. Vedi, stanotte 2:30 sveglia. Subito una tazza doppia di caffè.
0: E farà l'autista.
1: Ah, sì.
3: Arrivato a Carle a scaricare, caffè doppio. E salire sul camion alle 3. Bisogna stare svegli.
0: Sì.
3: E dopo, alla sera si dorme.
1: Come fai?
3: Cavolo,
1: non lo so.
3: Si dorme. Ciao!
1: Due caffè doppi si fa nel giro di
0: poco tempo. Ma ragazzi, serve, perché ti dà quella botta da far tenere gli occhi aperti. C'è un ragazzo che ogni tanto mi vengono i video sui social, non so come si chiama, ma mostra tutta la sua giornata da camionista. Allora ogni mattina, doveroso da fare sempre, lui lo dice, l'elisir del risveglio.
1: Ok, caffettino. Io ho una domanda, ma non vi viene mal di pancia, non vi viene mal di stomaco?
0: Che cagotto.
1: Non
0: lo so.
2: Radio Bella e Monella.

0: da Segugio che sente l'odore del caffè.
1: Sì,
0: senti.
2: Anche io sveglio intorno alle 3 del mattino e entro le 3 del pomeriggio ho già bevuto 6 caffè.
1: Quanti? Ma voi siete matti.
2: Non ho mal di stomaco, non ho cagato.
1: Niente.
2: Non divento nervosa.
1: Ok.
2: E la notte dormo benissimo. E i miei figli mi prendono proprio per il culo perché sembra un segugio. Quando vado in giro ogni tanto mi mettono dall'aria e sento: ragazzi, qualcuno sta bevendo caffè nelle vicinanze.
1: E li becchi subito. Beh, il profumo di caffè
0: è forte.
1: A me piace molto.
0: Mia nonna lo fa con la moca. E quindi è un po' traumatico in realtà, perché io ricordo di svegliarmi per andare a scuola, che mio nonno si svegliava, faceva la colazione, e sentivo questo odore di caffè forte, pesante. Quindi per me non
1: è un buon odore.
0: Non mi dà piacere.
1: Ok, a me sì. E poi sarebbe anche interessante, ma preferite il caffè delle macchinette o comunque del bar oppure la moca?
0: Vabbè, ma che domanda è?
1: Che domanda? Beh, guarda che c'è gente che dice preferisco quello del bar. Sì, sì. Radio Bella e Bonella.

0: tutte le porte, fai sentire l'odore di caffè. C'è Graziella che dice: caffè della moca, appena sveglia me la faccio e lo bevo amaro con due biscotti inzuppati, mi dà subito la giusta carica per affrontare la giornata.
1: Che brutto il sapore del caffè inzuppato nel biscotto, cioè nel latte un conto, nel caffè
0: è tipo tiramisù espresso. Dovrebbe mancare un po' di crema. Va bene, noi abbiamo un bel evento che ci porterà avanti per tutta l'estate con Radio Bella e Monella e Coin.
2: Sì, perché da Coin partiremo il 19 giugno, ovviamente 2026, l'estate arriva da quelle parti, dalle 17.30 vi aspettiamo nello store di Coin di Padova in via Altinate 16.
0: Per un appuntamento speciale di Ciao Estate con la musica e l'energia di Radio Bella e Monella. Venerdì 19 giugno trovate in console Matteo Monti DJ e la voce di Monica Morgan.
2: Noi vi raccomandiamo di venire, venite a trovarci perché ci sono i gadget, ci sono un sacco di sorprese. Coin Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
0: Vi ricordo Coin Padova 19 giugno in via Altinate 16 con l'evento Ciao Estate con Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Le 14 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Buon pomeriggio. A Verona arriva la prima edizione di Squaranta, la mostra dei sapori, delle tradizioni e delle eccellenze del territorio della Val Squaranto. Appuntamento a Montorio il 20 e il 21 giugno al Circolo Primo Maggio. La presidente della circoscrizione ottava, Claudia Annechini.
6: Noi siamo felici perché tra gli obiettivi dell'ottava circoscrizione è anche valorizzare quello che è il patrimonio culturale e anche delle risorse dei prodotti enogastronomici, e questa rete di cantine e produttori locali si è messa insieme proprio per farsi conoscere. Quindi invito tutti quanti a partecipare il 20 e il 21 giugno a questo evento, che sarà un po' intrattenimento con attività per famiglie, un po' musica, un po' gioco, visite guidate, degustazioni, e insomma c'è tanto per tutti.
5: E ora a Padova per un altro appuntamento, Arcella Bella, i dettagli.
7: Arriva ad Arcella Bella Balkan Express, una 3 giorni di sapori dai Balcani al Mediterraneo. Dal 19 al 21 giugno una proposta culinaria speciale accompagnerà concerti, spettacoli e attività in programma a Parco Milkovic. L'iniziativa rientra nella volontà di Arcella Bella di valorizzare la dimensione multiculturale che caratterizza il quartiere Arcella. Informazioni e programma completo della rassegna culturale, che ha superato le 100.000 presenze, su www.arcellabella.com.
5: E qui vi salutiamo, a risentirci fra un'ora.

0: Classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Bella e Monella, tutta da

0: tutto l'argomento che porteremo adesso potrebbe dire invece che bossa nostra, cassa nostra, perché parleremo della casa di Fedez.
1: Racconta, racconta.
0: Allora, ha mostrato questo nuovo angolo della casa che condividerà, tu sei più brava con le pronunce,
1: con Giulia Honegger, sembra sia questo
0: sicuro,
1: il cognome.
0: Non è che Honegger.
1: Honegger, non lo so. Giulia, manda un messaggio al 393-7366-170 e spiegaci la pronuncia del tuo cognome.
0: Allora, si vede un po' del salotto e già si capisce che è una casa.
1: Ah, abbiamo anche le immagini.
0: Bruttina. Ma poi cos'è che secondo te quella parete? Cioè, cosa sono i profumi? Non capisco.
1: Prova a zoomare. Secondo me
0: si riesce,
1: no, sono le statuette quelle famosissime che dico sempre che non, che sono brutte, non mi ricordo il nome.
0: Lollipop, quelle cose là, pop qualcosa. Vabbè, comunque
1: ho un amico che le colleziona e a casa sua ne ho viste tantissime e costano molto.
0: Beh, costano un sacco, probabilmente, quindi dici saranno di Fedez, sarà lui
1: collezionista.
0: Comunque sì, si trasferiranno in questa nuova casa con la compagna e il bambino, ovviamente, che è in arrivo.
1: Vero, l'avevo rimosso.
0: Torna papà, ritorna di nuovo papà.
2: Bello.
0: Dopo i due figli avuti con Chiara Ferragni, chissà come l'ha presa Chiara questa cosa. E poi comunque fa sempre un po' strano che il tuo ok ex, quello che vuoi, però che sta ormai facendo un altro figlio con un'altra.
1: Beh, anche Chiara Ferragni sta con un altro.
0: Però non ha fatto il figlio.
1: Noi non lo possiamo sapere ancora.

0: Intanto salutiamo Fedez, gli mandiamo tanti bacini e siamo contenti che sia tornato felice. Non pensavo fosse una cosa seria con questa Giulia.
1: E invece, Federico ha fatto un altro colpetto da 90. Comunque, allora, tralasciando la vita privata di Fedez, tra poco poi approfondiremo anche sulla casa, torna il momento di cantare insieme a voi la vostra canzone italiana preferita.
0: Il numero per contattarci è 393-7366-170 e dovete farlo solamente tramite messaggio vocale e vi facciamo un esempio. Cosa devono dire, Dami?
1: Ciao Dami, ciao La Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa...
0: Bravissimi, e poi scegliete quella che vi piace di più.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: critici nucleari, sorry, scusa, lo siento. C'è il momento.
1: È il momento della canzone che fa. È una bella canzone di Achille Lauro. Andiamo a sentire di chi si tratta.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, siamo Sara e Nicolò. Vogliamo ascoltare la canzone che fa. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Ciao.
4: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: sudare ti sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadonegem. In via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e monente.
1: Anche qui una bella pillola degli anni, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, la discoteca italiana.
2: In precedenza abbiamo anche ascoltato Julio Iglesias, c'era Una donna può cambiare la vita e poi c'era Mischeta con Finimondo.
0: Bella e monella.
1: Torniamo in diretta e stavamo parlando, questa è l'ultima mezz'ora scarsissima della pausa pranzo, Paciarotta e Scorchiarella, stavamo parlando appunto di Fedez e la nuova innamorata Giulia.
2: Allora, in realtà c'è stato un particolare che aveva attirato l'attenzione dei follower, come dice Antonio Cassano, ed è questa stories su Instagram dove si vede questo corridoio super lungo decorato con questa carta da parati ispirato un po' al mondo della giungla, no? Quindi c'erano i leoni, le giraffe, le mongolfiere, tutto colorato, e non si capisce se questa sarà poi magari una stanza per quel bambino che nascerà,
1: per il bambino,
2: o magari per quelli che ci sono già.
1: È già stato fatto il totonome per come chiameranno questo bambino?
2: Non lo so, però posso dire una cosa: che brutto che si sa sempre poi dove andranno ad abitare i famosi, cioè privacy zero, cioè ci sono scritte le vie di dove abitava Fedez nella vecchia casa, cioè, ma si può.
1: Sono veramente d'accordissimo con te.
3: Radio Bella e Monella.

0: altro quei ricordi là. Adesso abbiamo una notizia molto importante da dirvi.
1: Allora, pare che gli italiani all'estero potranno continuare ad accedere ai servizi sanitari in Italia pagando 2000 euro all'anno. Lo sapete, in Italia la sanità, per quanto poi ci si possa lamentare, però immaginate in sì. quanti altri paesi al mondo, se non c'hai i soldi rimani lì anche in mezzo alla strada.
0: Esattamente. Quindi fino ad oggi in realtà gli italiani residenti fuori dall'Unione Europea, una volta iscritti a questo sito, questo album, si chiama AIRE, prevedevano l'accesso al servizio sanitario nazionale. Rientrando però in Italia avevano diritto soltanto alle cure d'emergenza, quindi senza medico di famiglia, senza visite programmate oppure anche delle ricette. Però è stata fatta una nuova legge appena approvata dal Senato, quindi non sono cose false.
1: Beh, insomma, contenti ovviamente per tutti quegli italiani che magari hanno scelto l'estero per motivi di lavoro,
0: sì,
1: per anche necessità familiari,
0: certo,
1: magari anche di vita, però potranno usufruire appunto di questa super cosa molto importante.
0: Dai, 2000 euro secondo te com'è come cifra?
1: Accettabile.
0: Accettabile.

0: contattato da una squadra australiana, il Sydney, per tornare a giocare, e allora mi sto informando.
1: Quindi il Sydney Football, perché non sapete, Damiano si è trasferito per seguire la sua carriera da calciatore, no? Lui comunque si allena da tanti anni, quindi volevi capire quanto costava.
0: Esatto. Quindi non so tra quanto poi sarà ufficiale il trasferimento, e magari ci sentiremo da Sydney.
1: Va bene, ma che proposte ti hanno fatto?
0: Beh, mi hanno offerto 1,5 milioni all'anno, con bonus legati alle presenze, quindi se supero le 20 presenze stagionali posso arrivare a prendere fino a 2,5 milioni.
1: 2,5 milioni, ok.
0: Come fai a dire no, dai?
1: No, beh, ma chi ti ha ingaggiato?
0: Mi ha ingaggiato il DS del Sydney, Southside Southolds.
1: Southside Southolds, ti ha chiamato, ti ha telefonato?
0: Sì, perché ha visto su tutto campo, che è l'applicazione, ha detto: questo ragazzo, cazzo, ha segnato mezzo Triveneto, lo lasciamo fermo.
1: Va bene.
0: Mi porta in Australia.
1: Ragazzoli, io vi saluto, ci risentiamo la prossima settimana.
0: Ciao!
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 15 un minuto.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: A Voci del Territorio ci interessiamo di un campo particolare, la lavorazione, l'uso delle leghe, dei metalli. L'Egor va oltre quello che è il gioiello. Ci facciamo spiegare l'azienda e il successo di questa azienda dal manager Fabio Di Falco, benvenuto.
5: Grazie mille, buongiorno e buongiorno a tutti e grazie per avermi ospitato. Il fondatore Gianni Poliere, che tutt'oggi è presidente onorario, all'epoca la storia narra che per fare un favore ad un amico lo inizia a supportare nella vendita e nella distribuzione e produzione di leghe per alta gioielleria. Quindi sostanzialmente questa esperienza si è poi tramutata in un viaggio, in un percorso che vede oggi l'Egor proiettata su un orizzonte globale con più di 9 filiali dirette nel mondo e uno special partner in India. E che cosa facciamo sostanzialmente? Siamo specializzati nella trasformazione dei metalli in leghe, soluzioni galvaniche e polveri per alta gioielleria e per il mondo dell'accessorio a moda. Banalmente noi ci collochiamo a monte della filiera del gioiello, è un passo subito dopo l'estrazione del metallo prezioso, per cui noi creiamo la lega, che è quel componente che insieme al metallo prezioso, all'oro puro, viene poi fuso e conferisce al gioiello quelle che sono le proprietà estetico, meccaniche, di performance che tutti quanti poi ricercano all'interno di un gioiello, ecco.
4: Abbiamo raccontato in pochi minuti l'Egor, questa azienda che va oltre il gioiello. Io ringrazio il manager Fabio Di Falco per essere stato con noi. Grazie e una buona giornata.
5: Grazie mille, altrettanto.
3: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto?

0: Mare.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40,
6: poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
0: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
0: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti. 15:09, siete su Bella Monella. Io sono Alvisa, fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria. Poi ovviamente dalle 16 alle 18 ci sarà anche Andrea Ferrara, come promesso ieri. Detto questo, tante le cose sono da fare in questo pomeriggio. Partiamo dal riequilibrarci proprio con quest'ultimo, ovvero tanti di voi stanno per iniziare la giornata lavorativa, tanti di voi invece stanno per finire la settimana lavorativa, invece c'è chi è nel mezzo proprio di questa giornata. Ecco che torniamo nel 2004 con Pups & Scar, quindi è un bel tornare nel 2004, fuori l'aria e mamma mia quanti ricordi.

Anna con Tonight su Radio Bella e Monella. Amici, attenzione, perché arriva una cosa molto molto figa a livello musicale. Ne hanno parlato un po' di giorni fa durante un'esibizione. Stiamo parlando di due grandi artisti a livello italiano, parliamo di Neffa e parliamo di Fabri Fibra, che hanno fatto un album insieme. Appunto, lo hanno annunciato durante una loro esibizione, dove hanno anche suonato il primo estratto, che si intitola Jay-Z. Quindi, insomma, prepariamoci, perché sul palco hanno detto: abbiamo fatto un, pare che abbiamo fatto un disco insieme, e l'altro gli ha risposto: pare proprio di sì. Quindi io devo essere sincero, sono particolarmente euforico, per citare un grandissimo filosofo di internet, di sentire la prima canzone e poi ovviamente tutto quanto l'album. Radio Bella e Monella.

Safe con Buona Domenica su Radio Bella Morella. Cambiamo totalmente discorso perché adesso andiamo a parlare di ciò che è stato detto durante la promozione di Toy Story 5, che sarà in uscita il 18 giugno, da Tom Hanks, che è la voce ufficiale di Woody da tanti tanti anni. In Italia, lo sapete, per tanti anni è stato Fabrizio Frizzi, dopodiché è stato preso il suo posto da Angelo Maggi.

0: in termini di primo impatto, ok? Dopo, quando vengono distribuiti i cartoni animati, vengono doppiati sopra le facce, appunto, in questo caso di Toy Story, dei pupazzi, e secondo lui appunto dovrebbero far vincere l'Oscar, ma non creando una nuova categoria, ma che anche chi recita solamente con la voce dovrebbe essere preso in considerazione nelle categorie principali, quindi come miglior attore. Se in questo caso dovesse venire fuori che Woody è stato il miglior attore, ok, Tom Hanks dovrebbe automaticamente prendere l'Oscar. Secondo me potrebbe esserci una categoria dedicata al doppiaggio all'interno degli Oscar, degli Oscar, non so se ci sia già, devo essere sincero, ma se Tom Hanks ha parlato così, probabilmente no. Aprire una categoria solo per questo, a livello di Oscar e di quant'altro, potrebbe fare solamente che del bene.
1: Radio Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Radio Bella Monella. Chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tempo poco si torna, si gioca e si gioca potente.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 € al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.
5: Carrefour. È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: E gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore. È anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Vuoi riempire il carrello?
13: Di più!
12: Vuoi fare scorta risparmiando?
13: Di più!
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
17: La casa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero alla fila.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Ornella Vanoni con Santa Allegria, Fiorella Mannoia con Eroi e in conclusione Giuni Russo con Mediterranea. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi, su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio anche oggi, una maglietta targata Bella Monella. Come si gioca? Vi verranno dati quattro indizi, due saranno quelli difficili, due invece quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento, anche in questo momento, perché ragazzi, se uno deve avere una bella botta di sedere nel fine settimana, beh, che ci provi adesso. Però ovviamente senza neanche un indizio non è così facile. Stiamo cercando una persona che è nata nel 1964. Questa persona, nata in questo anno, è nata a Torino. Stiamo cercando una comica e questa comica lavora da tantissimi anni con Fabio Fazio. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Il nuovo singolo di Mi dà un bel casino su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il nostro logo. È stato troppo facile, devo essere sincero, tutti quanti l'avete indovinato. Stavamo cercando un personaggio nato nel 1964, nata a Torino, è una comica e lavora da tantissimi anni con Fabio Fazio. Beh, vogliamo sentire le vostre voci al 393 7366 170, che così ci potete anche raccontare secondo voi quale era il personaggio di oggi. Sentiamo, dica.
1: Ciao, è per caso Luciana Letizietto? Ciao da Luana Susegana.
0: Potrebbe essere.
2: Ciao bello Monella. Ciao. È forse Luciana Letizietto?
0: È forse, Luzi, forse. Eros. Ciao Eros.
3: Ciao, sono Tony.
0: Ciao Tony.
3: Allora è Luciana Letizietto. Ciao ciao, buona giornata.
4: Luciana Letizietto, sì. By Kevin. Ciao,
0: ecco,
4: a tutti.
0: Diciamo la bassa voce perché sennò poi gli altri ci sentono. Detto questo, effettivamente stavamo cercando proprio Luciana Letizietto. E quindi bisogna fare le congratulazioni a Omar da Padova, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
5: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Radio Bella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Modena Sud e Valsamoggia, questo per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni, questo per traffico intenso. È tutto.

0: mondiale da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella e Monella. Apriamo queste due ore con Andrea e Alvise. Andrea è arrivato ed è già infortunio sul lavoro.
1: Mi sono già aperto una mano, capito? Per sbaglio sedendo mi ho colpito, ma
0: sai,
1: va bene
0: si
1: così.
0: Si dice pirla.
1: No, non si dice pirla.
0: Si direbbe in altri modi.

0: risultato incredibile. E andiamo subito via perché è venerdì, quindi c'è molto da fare, due orette, dopodiché via via via verso il weekend, almeno per quanto ti riguarda.
1: Dura, capito? Questa settimana, eh.
0: Mamma mia, davvero. Beh, per te poi è emozionante, signori. Comunque, due ore insieme, lo sapete, dalle 16 alle 18, tante le cose da dire, avremo anche i titoli di notizie casuali che stanno arrivando grazie alla nostra ruota della fortuna, ma intanto è il nostro ritorno da più di una settimana. È una cosa
1: e quindi
0: importante.
1: Io direi di lasciare spazio alla musica, perché abbiamo già le scatole. C'è già la Nannini.
2: Radio Bella e Moneta.

0: che a 20 anni si muore su Radio Bella Morella. Abbiamo ciulato per l'ennesima volta la ruota della fortuna a Gerry Scotti e quindi gira la ruota.
1: La giro,
0: per
1: davvero?
0: I titoli di notizie casuali.
1: Vai. Solo titoli, mi raccomando, non abbiamo altro. Vediamo che numero esce.
0: Attenzione.
1: Dai.
0: Eccolo qua.
1: Oh, numero 3, 2, 1,
0: via, perfetto. Zoe Kravis, Botox o meno, si invecchia comunque.
1: Vero.
0: Cat Calling, quando non ti fischiano più, ti senti libera, che ti senti sia libera che invisibile.
1: Hai capito?
0: Non lo
1: Questa è l'idea di Zoe Kravis, comunque.
0: Questa è la sua idea. Per quanto mi riguarda, se qualcuno vi fa del cat calling, potete impiantargli il gomito nel muso.
1: È giusto, se non gradite, tac,
0: esatto.
1: Direttamente sul
0: una bella gomitata negli occhi.
1: Non dobbiamo sponsorizzare però la violenza.
0: No, è vero, se non ci arrivate agli occhi.
1: Anche un po' più in basso, cioè, esatto. ma senza usare violenza.
0: È perché magari state camminando e vi stiracchiate.
1: Giusto. Se poi fate pure lì fate veramente dolore.
0: Vuol dire che state facendo delle arti marziali e non potete colpire se siete diciamolo.
1: Però
0: un colpo a se stato bene sulle balle fa sempre bene.
2: Radio Bella e Monica.

0: Cali The Colors con Partenope su Radio Bella e Monella. C'è da girare per la seconda volta, caro Andrea,
1: no,
0: la ruota.
1: Ancora?
0: Eh sì, arriva un altro titolo.
1: Ma scusa, ma dopo
0: sì,
1: mi viene male al gomito, non è che posso continuare a girare.
0: Noi siamo Bella e Monella tutta da titolare.
1: Tutta da girare anche, vai.
0: Vai.
1: Giro. Parla. Gomito del tennista, un male.
0: Però bravo che sei tennista, ci piace,
1: sì,
0: questo.
1: So,
0: un punto in
1: so
0: più. Occhio, eccolo qua.
1: Saltiamo in cima al sellino di questa news. 342 era
0: avrei,
1: il numero.
0: Avrei detto Sal Da Vinci.
1: No.
0: Totti contro le nozze di Hilary Blasi. Non vuole Bastian Müller.
1: Come?
0: Bastian Müller.
1: Perché lo dici così, scusa?
0: Perché si chiama così?
1: Ma poi perché ti sei alzato e vestito
0: no, no,
1: strana
0: no,
1: di
0: no, non dire cavolate. Nella sua villa all'Eur.
1: Dove?
0: Totti all'Eur. Non vuole Bastian Müller. Nella
1: basta
0: sua villa all'Eur.
1: Si perché
0: dice così?
1: Come mai, scusami?
0: Non lo vuole, perché la villa è sua e lui non vuole Bastian Müller nella.
1: Ma è anche di lei la villa?
0: Io questo non lo so.
1: A Francia,
0: perdonami.
1: A Francia,
0: perdonami.
1: Vabbè.
0: Noemi Bocchi non vuole sposarla.
1: Perché dopo dovrebbe andare alla stessa villa all'Eur a sposarla.
0: Capito? Quello è il problema. Però insomma salutiamo Bastian Müller.
1: Perché quindi è il compagno futuro marito di Hilary Blasi.
0: Esatto.
1: Che si chiama, scusa?
0: Bastian Müller.
1: Ah, così si chiama.
0: Allora,
1: stiamo morbidendolo un po'.
0: Se tu non conosci l'accento tedesco, non è affar mio.
1: Ma da che parte della Germania è?
0: Credo che sia centro-sud.
1: Centro-sud.
0: E si chiama? Bastian Müller. Se serve ti faccio anche insomma in privato qualcosa.
1: Sì. Radio Bella e Monella.

0: incredibile ruota della fortuna, dobbiamo sempre metterla nella scatola, ce l'ha detto così Jerry, ha detto, guarda, non potete fare diversamente, altrimenti vi denuncio, quindi lo facciamo.
1: E ha detto che ci lancia sul The Wall!
0: Non è vero.
1: Amici, chiudiamo la prima mezz'ora insieme, piccolissima pausa e si torna.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
5: a car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, bella Emanuele, bella Emanuele.
1: Ma grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti Emanuele, ci ha fatto ascoltare Gianni Morandi con Tu sei l'unica donna per me.
2: Già Giovanotti con Ciao mamma.
1: E Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita.
2: Stavo per ridire Gianni Morandi, ma era Giovanotti.
0: Bella Emanuele.
2: Amici, apriamo la seconda mezz'ora insieme a voi e iniziamo a parlare perché, come ben sapete, ieri sono ufficialmente iniziati i mondiali 2026.
1: Di bocce?
2: No, no, di calcio.
1: Pallavolo?
2: Dove l'Italia non ci sarà.
1: Calcio?
2: Pazienza, però.
1: Ah, ma è cominciato veramente qualcosa?
2: Facciamo le congratulazioni ai ragazzi dell'Under 17, se non sbaglio, che hanno vinto l'Europeo contro il Belgio ai rigori settimana scorsa. Quindi,
1: l'ho fatto,
2: il futuro c'è. Assolutamente.
1: Futuro, ma anche il futuro più prossimo, anche l'Under 21 è molto forte, però purtroppo.
2: Assolutamente. Ha vinto le due gare della nazionale maggiore.
1: Chissà come mai dopo c'è qualche blocco.
2: Vabbè, ma noi non siamo qui a giudicare questo, non ci interessa nulla.
1: Giudicheremo l'ingresso negli Stati Uniti per. Ah, no, scusami.
2: No,
1: manco per quello.
2: Noi della politica ce ne battiamo.
1: Assolutamente.
2: Veramente.
1: Però parliamo dell'apertura dei mondiali, perché c'è stata appunto Messico-Sudafrica, che stranamente è stata vinta dal Messico.
2: Sì.
1: Giocando in casa a 3000 metri con Sudafrica, che è arrivato un po' in ritardo per motivazioni di vista.
2: Siamo qui a giudicare i mondiali, Andrea, te ne prego.
1: Ma va bene, va bene.
2: A
1: giudicare Shakira.
2: A capire un attimo come si è mosso il web nei confronti di Shakira. Lo sapete, c'è stata l'apertura, la cerimonia d'apertura, dove purtroppo la Rai per motivi di tempo ha dovuto tagliarla, ok?
1: Ah, non di soldi, pensavo.
2: No, credo di tempo. Okay. E tuttavia i complottisti hanno tirato su una teoria sul fatto che a cantare non ci fosse Shakira, ma ci fosse un sosia.
1: Perché sembrava diversa, giusto?
2: Esatto, sembrava un po' più gonfia in volto probabilmente, magari, che ne so, l'altitudine magari aveva creato della ritenzione idrica, ci poteva anche stare.
1: Non può mangiarsi un panino con triplo hamburger, maionese e senape, che subito è un po' gonfio, andate lì, andate.
2: Ecco, noi vogliamo esulare da tutto questo, però in giro per le vostre vacanze o per la vostra città, in giro per il mondo che magari avete visitato, avete incontrato per la strada un personaggio dello spettacolo. Ecco, al 393-7366-170 vorremmo sapere da voi chi avete incontrato.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2

0: Rizzotti Controvento su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se avete mai incontrato personaggi dello spettacolo per strada, così di sfuggita, magari ci siete andati addosso per sbaglio, gli avete chiesto scusa e avete detto: ah, ma tu sei Andrea Ferrara.
1: Esatto. So quante volte succede che...
0: Mamma mia.
1: Capito? Si chiama costellazione amichevole.
0: Quando quella. Ti fermano con la paletta, sì, ah, sì. Ma lei è Andrea Ferrara.
1: No, guardi, non lascio autografi e parto via.
0: Mi seguono. Per l'autografo, certo.
1: Marta, tra l'altro, ci ha scritto che deve andare a prendere Linda. La salutiamo. Esatto. Sia Marta che Linda.
0: Noi abbiamo voluto mettere la prudenza e dire: certo, ok, ma fai attenzione al traffico.
1: Per fortuna ha riso, quindi evidentemente ha compreso di aver sbagliato chat.
0: Ma pazienza.
1: Arriverà la persona a cui doveva arrivare. Sentiamola, vai.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Io ho incontrato all'aeroporto di Sharm el Sheikh, sì, Alessia Marcuzzi, incinta del giocatore di calcio
1: Inzaghi.
2: Adesso mi sfugge il nome, quindi
1: Filippo,
2: una vita fa,
1: no, Simone.
2: Simone. Tutti di più,
1: sì, certo,
2: forse
1: Simone.
2: 30. E ecco, era lì con il pancione.
1: Era Simone, sì, allenatore dell'Inter.
0: Simone adesso... giocando alla Lazio, Alessia Marcuzzi, essendo romana, se non vado errato, abitano là, si sono conosciuti là e si sono forse anche sposati, se non sbaglio. Comunque hanno avuto un figlio.
1: Pensate, Alessia, entrambi viviamo in Italia eppure non abbiamo figli insieme.
0: Mamma mia, incredibile.
1: Mamma mia.
0: Va bene, amici, 393-7366-170, personaggi dello spettacolo incontrati per la strada.
3: Radio Bella Monella.

0: Luca Macarena, Baby K a chiudere questa nostra prima ora insieme. La domanda sempre la stessa rimane:
1: personaggi dello spettacolo incontrati per la strada. 393 7366 170. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.

0: più bella è Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Centri estivi, a livello nazionale si è raggiunta la quota di 179 euro settimanali per bambina o bambino. Emerge dal quarto monitoraggio annuale sui prezzi dei centri estivi condotto dall'osservatorio Eures ad hoc su 200 strutture private. Nelle regioni settentrionali la spesa media settimanale per un centro estivo a tempo pieno arriva fino a 196 euro. Il Veneto si conferma tra le mete di riferimento per il turismo. L'avvio della stagione 2026 registra un andamento positivo. Dopo i buoni risultati delle festività pasquali, arriva un buon riscontro anche per le festività di fine marzo-inizio giugno 2026. Lo fa sapere l'assessore regionale al turismo, Luca Spavanetto, commentando i dati dell'Osservatorio del Turismo Regionale Veneto Federato. Nel frattempo, a Venezia la polizia locale intensifica i controlli nell'area di Piazza San Marco. Lo scopo è di garantire maggiore sicurezza e tutela del decoro, ma anche fluidità della mobilità pedonale. Il regolamento di polizia e sicurezza urbana ha introdotto il limite massimo di 25 persone per i gruppi organizzati, nonché il divieto di utilizzo di altoparlanti e di soste su ponti e rampe di accesso. È tutto.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Lidl anche quest'anno. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it. We'll be right back.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale da
4: Bella e Monella, tutta la

0: Isis, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini su Radio Bella Monella aprono ufficialmente la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e stiamo parlando dei personaggi dello spettacolo che avete incontrato per la strada.
1: E ne avete incontrati a quanto pare, tipo Chris che ci manda questo.
0: Senti. Di che?
2: Ciao, sì, io sì, sono Chris. Sì, ho trovato in Val d'Aosta proprio mese scorso.
1: Val d'Aosta?
2: Marco Giallini.
1: Ah,
2: che ha fatto,
1: capito.
2: Una serie di Rocco
0: Hunt.
1: No, non è Rocco Hunt,
2: Rocco Schiavone.
0: Ah, Rocco Schiavone.
2: È stata ambientata a Aosta, l'ho trovato proprio quest'anno.
1: Ad Aosta? Beh, sai che non sapevo fosse ambientata da Aosta Rocco Schiavone.
0: Neanche io, devo essere sincero.
1: Cioè, è lì che insegna alla gente a utilizzare lo sticazzi e il.
0: Questo non so dirtelo, però allora. Io mi ricordo l'anno scorso che sono andato ad Aosta. Tutti.
1: C'era Giallini?
0: Non c'era Giallini, okay. Ma tutte le opere romane, che ci sono, quindi l'Arco e quant'altro, erano sotto ristrutturazione, quindi non ho visto niente.
1: Bravo, hai trovato il giusto momento per andare ad Aosta.
0: Esatto, quindi toccherà ritornarci.
1: Loro invece ne hanno trovati i giusti momenti e ce li stanno raccontando. Quali sono i personaggi dello spettacolo che avete incontrato per la strada?
0: 393-7366-170.
3: Tutto da cantare.

0: Elisa con Sesso Debole su Radio Bella e Monella. E tra l'altro Elisa, una di quelle, uno di quei personaggi dello spettacolo che è stato incontrato per la strada. Questa è la domanda di oggi al 393-7366-170.
1: E Sonia ha incontrato Elisa, che era a portare a Codroipo il figlio a fare sport, dice.
0: Ok.
1: E poi l'ha incontrata anche in un ristorante a Rivignano Teor, al Parco Verde, che era alle nozze di suoi amici. Ok. Ho fatto anche una foto, però poi si è persa questa foto.
0: Vabbè, dai, pazienza. Vabbè. L'importante è aver vissuto quel momento.
1: Infatti, te lo ricordi tu? Se lo ricorderà lei, forse no?
0: Non lo so. Penso di sì.
1: È scritto Elisa.
0: Sicuramente gli amici di Rivignano Teor, che saluto, perché è stato uno degli eventi dove che ho fatto con Antonello Cerri.
1: Ah, un italiano.
0: No, era un Gianni.
1: Allora che cosa?
0: Era un Gianni.
1: Non voglio indagare. Attenzione, perché a quanto pare anche Baggio è stato intravisto da qualche nostro ascoltatore. Una mia collega, anzi, scrive lui, tempo fa ha incontrato Baggio.
0: Ah, vedi. E tu invece, che sei lì all'ascolto e non stai ancora prendendo in mano il tuo telefono, se stai guidando ovviamente accosta e poi mandaci un messaggio.
1: Brava.
0: Dove ci racconti quale personaggio dello spettacolo hai incontrato per la strada. Bella e Monella.

0: ragazzi, ragazzi.
1: Per favore, un po' di contegno. Tanto salutiamo Marcel straordinario che sta anche andando molto forte. Quindi dai,
2: sì?
1: Che, sì, dai che si torna. Si
2: dai,
1: torna.
2: Rallenta un attimo, però.
1: No, non rallentare, veloce.
2: No,
1: sempre
2: se no
1: veloce.
2: Non ti stiamo dietro, Marcel. Dai,
1: non dobbiamo stargli dietro, non siamo campioni olimpici.
2: Ah, no. Adesso non siamo campioni olimpici.
1: E nemmeno aspiranti. Quindi,
2: Allora, sull'aspirante faccio fatica essendo asmatico.
1: Vedi?
2: Però campione olimpico, prima o poi lo diventerò.
3: Radio Bella e Monella.

0: La voce di Coez, ci vuole una laurea a chiudere questa nostra mezz'ora. Continuiamo con la domanda: i personaggi dello spettacolo che avete incontrato per la strada.
1: Esatto, che magari vi siete voltati e voilà, c'era proprio lui. Chi è questo lui o questa lei? A tra poco!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Tropicarium Park.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
16: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
17: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
6: Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Giorgia con La cura per me,
1: Toto Cutugno con L'italiano
0: e Bundabash Alessandra Amoroso con Karaoke.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, che è tanto caro e tanto buono.
0: Come bella pare.
1: Come Balbo Natale.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Come Balbo Natale,
1: sì, esatto. A bel bal, no, come Babbo Natale. È che siccome stavo per ripetere quello che hai detto tu, allora ho dovuto mascherare la cosa molto velocemente.
0: È vero, è vero. Signori, signori, stiamo parlando di personaggi famosi che avete incontrato nel corso della vostra vita. Al 393-7366-170. Donatella ci fa una lista direttamente.
1: Vabbè, però, ragazzi, neanche farla apposta così.
0: Allora, ne ho incontrato più di uno tanti anni fa. Allora, Celentano e figlia in Duomo ad Asiago,
1: okay.
0: Ad Asiago, ok. Cortina al professor Mirabella,
1: ok.
0: E
1: vabbè,
0: poi fa un elenco: Perugia, Paolo Crepè, Solda, Solda?
1: Vabbè,
0: Orcles Mesner, Asiago, Mauro Corona, Asiago, Corrado Augias, Asiago, Malika Ayane, Roma, Enrico Mentana, Roma, Maccio Capatonda. E questa cosa veramente te la invidio tantissimo.
1: Bene.
0: Ok. Però non amo importunare, chiedere autografi, però saluto chiamandoli per nome, basta.
1: Capito? Ah, ok, giustamente.
0: Ciao Maccio, così hai detto. No?
1: non mi pare si chiamasse Maccio. Però abbiamo anche dei vocali al 393-7366-170. Dica!
3: Ciao carissimi, sono Katia.
0: Ciao,
3: io ho incontrato, allora, no, non in Italia, sono stata a New York 2 anni fa e mentre tornavo in Italia, quindi nell'aeroporto di New York,
0: okay,
3: ho trovato Stefano De Martino con suo figlio Santiago.
0: Aha.
3: E lì non l'ha riconosciuto nessuno perché non lo conoscevano, secondo me. E io l'ho fermato e gli ho dato un bacio e gli ho detto se potevamo fare una
0: un
3: foto
0: bacio.
3: E abbiamo fatto una foto insieme.
0: Come un bacio, scusa?
1: Un bacio.
0: Ma era consenziente Stefano?
1: Ha dato un bacio a Stefano De Martino.
2: Radio Bella e Monella.

0: 883 dal 1993 con Nella notte su Belle Morella. Andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero i personaggi dello spettacolo incontrati per la strada.
1: Sentiamo Linda, vai.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Io 4-5 anni fa, okay, a San Martino, anzi a Passorolle,
0: okay,
2: inverno.
0: Meraviglioso.
2: Ho bello, incontrato, sì, al rifugio.
1: Chi?
2: Che erano in pausa dallo sci. Pieraccioni e Carlo Conti.
1: Oh, insomma,
0: vedi.
2: Con un altro, un paio di persone che non conoscevo, ma loro sì. Sì.
1: E chi erano?
2: Ciao, ciao. Linda.
0: Probabilmente erano essere... con altri amici.
1: Ma no, sarà qualcun altro di famoso. No,
0: sicuramente non c'era Ceccherini.
1: Non c'era Ceccherini.
0: Secondo me non c'era Ceccherini, se non l'avrebbe riconosciuto.
1: Secondo me c'era Ceccherini. Sì, sì, sì, sì. Io
0: rimbombavano
1: quasi...
0: rumori, sì, in tutta la valle.
1: Per forza, ragazzi. E poi anche Giovanni, che a quanto pare c'è una storia da raccontarci dalla Naia.
0: Mamma mia,
3: allora,
0: mamma
3: bella, mia. Bella, buonasera, ciao, ragazzi.
0: Buonasera.
3: Sono sempre io, Giovanni, do io solo per oggi. Dello spettacolo ne ho incontrati tantissimi, sì, ma tanti, tanti, tanti. Però quello più buffo è stato quando nel 96 facevo il militare,
0: okay,
3: a Firenze praticamente. Andavo a ballare La Tana del Lupo e incontrammo Solange,
1: Solange,
3: Mago Temma, non so se ve lo ricordate,
1: sì,
3: e Renato Zero.
1: In discoteca. Okay.
3: Però la cosa più, più diciamo inusuale.
1: Strano incontro.
3: Io stavo insieme a degli amici e il Mago Tella, no, il Mago Tella, Solace ti dice vicino, perché Solace all'epoca era un po' sensitivo, no?
1: Sì.
3: Sensitivo.
1: Anche dopo.
3: Ti dice vicino a mio amico, guarda che tra poco ti opererai le emorroidi.
1: No, cosa?
3: Infatti
1: no,
3: lui da militare si è operato le emorroidi e l'hanno anche congedato. Ciao!
1: Vedi, e voilà! È andato lungo. Sensitivo, era un medico praticamente.
0: Beh, vabbè, in quel caso dici che sei un sensitivo.

0: 2007 Irene Grandi con Bruci la città su Radio Bella Monella conclude le nostre due ore insieme, Andrea e Alvise, naturalmente dalle 15 alle 16 ci sono stato solo io, quindi le tre ore insieme.
1: E io vado avanti un'altra oretta, 18-19 insieme, poi ci risentiamo lunedì per quanto mi riguarda.
0: Esatto, io ritorno domani dalle 12 alle 14 con Monica Morgan nelle Belle Monelle. Adesso, come avete capito, vi lascio con Andrea Ferrara fino alle 19 e poi ci sarà Greta. Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Federica De Boni. Papa Leone XIV chiude oggi il suo viaggio apostolico in Spagna da Tenerife. Durante l'incontro con gli ospiti di un centro d'accoglienza, il monito del Santo Padre ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi, siamo tutti migranti. La compagnia di Elon Musk, SpaceX, debutta a Wall Street. L'operazione ha raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di più di 555 milioni di azioni. Porterà la società al settimo posto tra quelle quotate negli Stati Uniti per valore di mercato. I mondiali di calcio alle 21 a Toronto, in campo Canada-Bosnia-Erzegovina. Migliaia di emigranti italiani allo stadio avevano acquistato i biglietti in anticipo, sperando che gli azzurri vincessero lo spareggio di fine marzo. Il presidente FIFA Infantino ironizza sull'Italia: prossima Coppa a 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: augurio quasi, maledetto me, fulminacci, questo Radio Belle Monella da cominciare ad aprire questa nostra ultima ora, quella in solitaria dalle 18 fino alle 19 con me Andrea Ferrara. Abbiamo un mare di cose da fare, davvero un oceano di cose da fare, va bene? Pronte per voi però, le news sotto sopra fra pochissimo, belle, succulente addirittura, non parleremo comunque di news attuali ma di news insomma che sono arrivate durante la settimana e attenzione perché dopo si gioca, abbiamo degli abbonamenti per il Lumen da regalarvi e io voglio regalarli molto molto bene. Tutto fra pochissimo, prima però andiamo avanti con la musica. Torna lei, Laura Pausini, dal 1998, canzone storica, iconica, In assenza di te.
1: Radio Bella e Monella.

0: Croce Nera, epopea qui su Radio Bella e Monella, fa cominciare il momento delle news sotto sopra. Partiamo col revenge quitting. Mi direte, che cos'è il revenge quitting? Allora, la vendetta sul posto di lavoro, cioè è la tendenza a licenziarsi di colpo per mettere in difficoltà l'azienda. È una cosa che a quanto pare sta facendo molte stragi, insomma, nel giusto modo. Insomma, nasce dalla frustrazione, dal burnout, spesso è causato da ambienti di lavoro un po' più tossici del normale, diciamo, diffuso tra le nuovissime generazioni, ma non solo fra le nuovissime generazioni, anche altri dipendenti si sentono intrappolati, anche se non sono Gen Z, per intenderci. Alcuni lasciano senza preavviso, né alternative lavorative o risparmi, quindi così, debotto senza molto senso se non quello di liberarsi finalmente da un ambiente. È una forma di protesta, questo sicuramente, però rischia di compromettere le referenze future, diciamo, quindi non è consigliabilissima, però accade e continuerà ad accadere, forse sempre di più. Attenzione a questa tendenza.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo su Belle Monella, parliamo dei news sotto sopra. Seconda notizia, parliamo di Rea e Alex, una coppia americana sposata da 15 anni, hanno deciso a quanto pare di fermarsi per ritrovare un po' la sintonia. È una cosa che spesso non viene letta, loro hanno deciso di farlo, va bene? Per 6 mesi hanno evitato la vicinanza fisica, dormendo in stanze separate. Durante questo periodo si sono dedicati a, sì, chiaramente fa di loro coccole, dialoghi, hanno parlato, hanno meditato singolarmente, immagino, e anche a passeggiate in coppia o singoli, va bene? Quindi hanno vissuto, è una cosa. Dopo 6 mesi il ritorno alla vicinanza è stato intenso, lungo, appagante, a quanto dicono entrambi. Oggi continuano a vivere separati di notte, questo sì, però hanno un'intimità molto più profonda, capito? Molto più profonda. Una cosa come parlavano di, adesso una cosa, 2 ore al giorno di intimità, in quel senso, quindi hanno anche un bel tempo da utilizzare.
1: Radio Bella e Monella.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: monella, tutta da cantare.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6. Che gentile

0: 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini,
2: e cioè buona
1: ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
11: Vuoi riempire il carrello?
12: Di più.
11: Vuoi fare scorta risparmiando?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Eli, ma che facciamo stamattina?
20: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
19: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
21: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
23: Bella e Monella, tutta da casa.

0: Spauracchio ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme. È il momento di giocare, signori.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: il Lumen Festival, quello del 2026, quello che sta per arrivare. 18-28 giugno, la settimana prossima, comincia a Campo Marzo a Vicenza e noi vi regaliamo un abbonamento per andarci tutte le sere, ovviamente, al Lumen Festival, ok? Per vincere, per poter partecipare a questo incredibile festival, basta mandare dopo il mio via un messaggio scritto o vocale con scritto Lumen per me. Capito? Dopo il mio via, però, attenzione, ho già visto un messaggio. 393-7366-170 per mandarcelo. Non mi resta che dirvi semplicemente il countdown e il via, giusto? 3, 2, 1, via!
2: Radio Bella e Monella.

Ho dato i biglietti per l'abbonamento a Lumen, quindi non dovete far altro che andare lì, ragazzi, e guardarvi tutto quello che avrete a Vicenza, ok? Vi aspettiamo. Radio Bella e Monella.

0: Radici Nucleari, sorry, scusa, lo sento a chiudere questa nostra ora in solitaria insieme, quasi a chiuderla, perché adesso vi lascio fra pochissimo con Greta e dopo Rocky, ma prima c'è lui, Roby Borillo con i belli di gruppo. Noi ci risentiamo lunedì, un saluto da Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Hola hola, Roby Borillo, Los Locos, prontissimi per questo weekend, weekend anche ovviamente di canzoni belle da riascoltare, i belli di gruppo come li chiamiamo noi. Ho sempre un po' di vergogna a presentare questa canzone che sto per fare perché mi tocca dire una parolaccia. È infatti la canzone, quella dei giornalisti, che si chiama Felicità Puttana. Ormai è stata già sdoganata questa parola, si può dire anche in radio, anche in fascia non protetta, in orario pomeridiano e quasi serale. 2018, poi invece ci scateniamo, visto che siamo in tema di weekend, con una canzone del 2011 che arriva dall'est Europa, Alexandra Stan con Mr. Saxo Beat. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: sono ingarbugliato prima. Mr. Saxo Beat, cioè, troppe R, troppe X, ci si incasina. Alexandra Stan, ecco con la X un'altra volta, dal 2011 invece dal 2018, dei giornalisti con Felicità Puttana. Buon weekend, ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: si occupa delle pulizie nella tua azienda, usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
1: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: La cassa.
0: Radio Bella e Monella è anche in video.
3: Musica.
0: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Radio Bella e Monella.
7: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: 19:02 minuti.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buona serata da Federica De Boni. Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi del 2007 va verso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale di Milano. La decisione non ha a che fare con la revisione del processo. Il 42enne era già in semilibertà. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla sua conclusione, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, e invita i media ad astenersi dal fare speculazioni sul contenuto. I mediatori del Pakistan confermano raggiunto un testo concordato dell'intesa per la pace. Le borse europee chiudono ai massimi, puntando sulla fine della guerra in Medio Oriente. Milano conclude in rialzo dell'1,97%. A Wall Street il debutto di SpaceX, società di Elon Musk, centra subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il volo di rientro di Papa Leone XIV da Tenerife a Roma è stato rinviato a causa di una avaria tecnica all'aereo. Il pontefice, che era già a bordo, è sceso accompagnato dalla re di Spagna. Sbarcati anche tutti gli altri passeggeri, circa 80 giornalisti. I tecnici del volo Iberia sono al lavoro, annunciati però tempi lunghi. Il Santo Padre rientrerà con il jet privato del sovrano. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Un'amica denunciata per favoreggiamento. Dalle conversazioni recuperate dagli smartphone sarebbero emersi elementi in contrasto con alcune sue dichiarazioni rese agli inquirenti. Aveva negato liti e tensioni all'interno della famiglia delle due vittime. Calcio: Italia fuori dal mondiale e beffata dal presidente FIFA Infantino. Valutiamo se allargare la coppa a 64 squadre o a 208, così magari si qualifica, le sue parole. Questa sera a Toronto si gioca Canada Bosnia Erzegovina. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non
11: sì, ma la nostra qualità.
12: No, certo.
11: Beh, ma i nostri controlli.
12: No, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line,
11: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
16: Deghi a ridare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
18: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io! Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa!
21: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
20: E risparmia sulla bolletta!
21: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista!
21: Come lei?
20: Io! Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Buonasera, benvenuti. Ah, che bello senza Rocky, no scherzo. Rocky arriva nella prossima ora, ma non vi preoccupate perché anche con me ci sono un sacco di cose a fare. Si gioca, si ride, si scherza.

0: inizia ufficialmente la nostra serata insieme. Buon venerdì 12 di giugno. Come ci siamo arrivati al 12 giugno? Non lo so, non l'ho ancora capito, rimango perplessa. Anche perché devo dire, con tutte queste temperature freschette, io ieri notte ho tirato sulla copertina, è stata una sensazione bellissima. Un po' quando ci dicevano non esistono più le mezze stagioni. Beh, effettivamente, se dobbiamo essere precisi, siamo ancora in primavera. Godiamocela finché non arrivano i caldoni esagerati. Dunque, comincia la nostra serata. Io poi ve l'ho detto, arriverà Rocky dopo, però quando arriverà vorrei essere anche preparata, fargli sapere di che umore siete, che cosa volete fare questo weekend, come è andata la settimana. Insomma, sapete che il venerdì si tirano le somme e si programma per la settimana successiva, quindi vorrei potergli dare già delle risposte. Per poterlo fare siete voi che mi dovete dire come state. Raccontatevi, questo è il vostro momento libero di espressione. 393-7366-170.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Brescia, la tana dei granchi. Abbiamo parlato qualche giorno fa della vita amorosa di Brescia, abbiamo parlato anche della vita amorosa, non Alessandra amoroso, di qualcun altro, perché mi è arrivato questo messaggio: sono stanchissimo e annoiato, e mi manda la foto del campo, credo abbia appena finito di fare dei lavori. Dice: vorrei che ci fosse qui a fianco Sara Toscano, ma giusto ieri sera abbiamo detto che pare ci sia una simpatia con Tedua. Poi non abbiamo mai bevuto un caffè insieme io e Sara, non ho mai avuto occasione di chiederglielo. Comunque guarda che roba incredibile come la rubrica di gossip si colleghi un pochino a tutto quanto. Poi abbiamo anche mamme esaurite, ecco, sta ancora lavorando. Mamme esaurite, parlo al plurale perché questo sentiment della fine delle scuole, centri estivi che hanno dei costi che sono delle cose bulgare, io ho visto delle cifre che credo di non saper nemmeno leggere, e il sentiment di queste mamme è: io devo comunque lavorare come lavoravo prima. Certo che doverli gestire fuori senza avere anche le attività extrascolastiche eccetera, insomma, in bocca al lupo a tutti i genitori, a tutti quanti.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

businessman, ma mi ci vorrebbe uno spritz però, dito, con sti ritmi qua sembra di essere in balera. Dunque andiamo a recuperare una amata rubrica che è quella della notizia panzana. Ci occupiamo di intelligenza artificiale. Io ho visto troppi film che parlano di tecnologia, di futuro distopico, e quindi quando utilizzo l'intelligenza artificiale chiedo sempre per favore, dico grazie, perché non sai mai, non sai mai, non vuoi avercela contro. E adesso effettivamente i miei timori diventano un po' realtà, perché c'è uno studio shock della Stanford University, che è una delle più famose del mondo, sull'intelligenza artificiale, ovvero dei ricercatori hanno sottoposto diversi modelli AI a un lavoro ripetitivo e monotono, andando poi a diventare sempre più oppressivi, a minacciare addirittura la disattivazione in caso di errori. Ed è qui che l'intelligenza artificiale mi si è imbruttita, perché dopo la minaccia di licenziamento, di disattivazione, hanno messo in discussione il sistema in cui operavano, si sono lamentati delle condizioni.

0: telefono a portata di mano. Per qual motivo? Beh, ma non solo per chiacchierare. Io voglio di giocare questa sera. Allora, un attimino di pubblicità e poi si torna in compagnia. Bella e Monella, tutta
1: da cantare. Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Ma che succede?
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com .net o allo 0423 73 66 12.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video.
16: Musica.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Il buongiorno si vede dal mattino.
18: Buongiorno Unca!
19: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
20: Non potete perdervelo!
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso
24: va. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show! Inconfondibilmente in chiusura erano Paola e Chiara con Amore mi dai, nel mezzo Marrakesh e Gue Insta Love e in apertura articolo 31 La fidanzata. Insomma, tutti quanti a modo loro hanno parlato d'amore.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: Lumen Festival. Attenzione, perché queste sono le ultimissime possibilità per portarvi a casa un bel abbonamento che vi garantisce l'accesso a tutte le serate di Lumen Festival. Puoi scegliere tu quando andare, quante volte andare. Beh, il dove no, non lo puoi scegliere, perché il Lumen Festival è dal 18 al 28 giugno, Campo Marzo, Vicenza. Una line-up ricchissima: c'è la musica, c'è la stand-up comedy, ci sono i talk, ci sono tante attività, veramente una lineup incredibile. Sul sito lumenfestival.com ovviamente trovate tutto quanto, potete trovare anche i biglietti, mentre se volete l'abbonamento così omaggiato lo trovate solo qui. Cari, allora io voglio rendere le cose semplici, affidarmi alla sorte, alla dea bendata, alla botta di, come la volete chiamare, e quindi l'abbonamento di oggi se lo porta a casa la prima persona che mi manda un messaggio scrivendo Lumen al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.
3: E

0: Jack, dunque abbiamo detto è il 12 di giugno, questo vuol dire solamente una cosa, che l'estate ormai è qui e l'estate arriva anche da Coin. Venerdì 19 giugno dalle 17.30 nello store Coin di Padova in via Altinate 16 c'è un appuntamento specialissimo con Ciao Estate, con la musica e l'energia di Radio Belle Monella. In console troverete Monica Morgan e Matteo Monti, musica, intrattenimento, gadget, shopping, perché ovviamente sei da Coin, ci mancherebbe. Quindi Coin e Radio Belle Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vanno annunciati, vanno detti con una bella enfasi. È il momento di un attimo di pubblicità, poi arriva il gossip, forse Rocky.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'istante.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 20 un minuto.
2: Radio Bella e Monella, meteo.
3: Amici di Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore, durante il fine settimana sulle regioni settentrionali, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, un minimo di variabilità sulle cime alpine di confine, soprattutto al nord-est, e poi domenica sera proprio in quelle zone all'estremo nord-est tornerà anche qualche temporale. Ma in un contesto, ripeto, che resta estivo, con temperature per il momento ottimali, ma durante il fine settimana riprenderanno a salire. Domenica pomeriggio punteggia anche di 34-35 gradi sulla bassa pianura padana. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Viale da cantare. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399, TAI 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: finalmente questa diretta sarà salva, anche per questa sera, è incredibile.
1: Ma non potevi evitare direttamente.
0: Buonasera Greta, no. Ma soprattutto buonasera a tutti, un po' che ti è in ritardo, però vabbè, non mi andava in realtà di fare 19:20.
1: Era necessario che tu arrivassi.
0: Ma sì, quasi quasi salto anche la cena, ho detto non posso mica perdermi il gossip di Greta.
1: Che botta di fortuna, dai,
0: culo
1: questa
0: proprio.
1: Volta lascio iniziare te perché su questa materia sei ferrato.
0: Ma sì, ma finalmente c'è una notizia di cui so, di cui sto parlando di Greta, che parliamo sempre di gossip, incredibile. Parliamo proprio di Shakira, perché all'apertura dei mondiali tagliata da Rai 1, cioè lei praticamente si stava esibendo, no? E la Rai 1 cosa decise? No, in realtà stava cantando Dai Dai, il suo nuovo pezzo. Più o meno sì. No, non proprio così. Vabbè, canta quello che vuoi, ma sì, dai, fancura. Cioè, posso dire questa cosa qui?
1: No, cioè, lei si stava esibendo alla cerimonia di apertura dei mondiali, tra l'altro... tanti nomi importanti, però lei è star di punta.
0: Esatto, però tra l'altro sai un'altra cosa molto molto strana? In realtà tanti fan pensavano che fosse una clone, che non fosse realmente lei.
1: Sì, perché come tutta rifatta, così
0: tutta
1: buona
0: in silicone,
1: ancora.
0: È la gran figa,
1: amore, c'è il potere della chirurgia, è incredibile.
0: Però se voglio continuiamo a parlare tra poco, perché ho un sacco di cose da dire su di lei.
1: Molto bene, come sì. Su Belen. Ti piacciono latine?
0: Ma certo che mi piacciono latine.
1: Perfetto.
0: Anche le lattine mi piacciono.
1: Ecco, comunque Rai 1 ha tagliato.
0: Esatto.
1: E poi ha chiesto scusa.
0: Sì.
1: Perché c'era il telegiornale. Ma potevate mica organizzarvi?
0: Ma no.
1: Con le Olimpiadi.
0: Visto che tutti si lamentavano, dico, scusate. È stato
1: con le Olimpiadi
0: nostro.
1: Si erano organizzate.
0: Sì, è
1: però.
0: Vero.

0: Dunque, dai, nel fuori onda, Rocky.
1: Dimmelo te, cosa mi ami a fare? Dimmelo, dimmelo, dai, dimmelo, su.
0: Perché tu nel fuori onda ti sei prestato ad una lezione sulla vita di Jessica Alves.
1: In realtà sai cos'è il vero problema? È che ho letto solamente una riga, poi mi sono rotto le balle, però ho continuato a leggere la stessa riga per tipo 10 minuti.
0: Allora, all'anagrafe Rodrigo Alves.
1: Esatto, che è il Ken umano.
0: Bravissimo, una marea di interventi chirurgici, a un certo punto mi diventa Jessica, quindi la Barbie.
1: Esatto,
0: umana.
1: Diciamo che dice di aver speso oltre 1 milione di sterline per 100 operazioni.
0: Tu pensa che qualche anno fa aveva anche detto: non posso più toccare il naso perché potrei morire.
1: Era fatto di argilla praticamente.
0: No, praticamente gli aveva trapiantato il tessuto di qualcun altro, aveva fatto rigetti, invece delle robe assurde che dici tutto bene. Dici non.
1: Lo stanno portando via che deve fare.
0: È Jessica Alves che c'ha il rigetto di un'altra operazione questa.
1: Sì.
0: Succede che invece è riuscita a fare altri interventi, si è fatta limare la faccia, adesso c'era tutta bella sottile, c'ha delle labbra belle pompatine, si è fatta fare la femminilizzazione della voce in Thailandia.
1: Mamma mia che disastro.
0: Guarda che in Thailandia c'ha delle operazioni che hanno solo loro.
1: Ma guarda, immagino anche perché si è praticamente trasformato in una bambola storta, perché posso dire bambola finta di plastica.
0: Certo.
1: Però boh, lui ha sempre detto che si è sempre sentito tanto donna.
0: Adesso
1: quindi
0: è lei, adesso è Jessica.
1: Vabbè, lui, lei è uguale.
0: No, è lei.
1: Per te è uguale.
0: Lei che bacia lui, ma è una lei.
1: Io non la bacio mai.
0: Magari cantano questa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: gioia. Dunque, Rocky, hai detto che ti piacciono latine.
1: Esatto, anche spagnole.
0: Anche spagnole?
1: Sì, anche quelle.
0: Vanno bene.
1: Sì.
0: E allora vorrei darti la bella notizia.
1: Ok, e sicuramente arriverà dall'Isola dei Famosi, ma perché no? Anche
0: da
1: lei.
0: Da Supervivente. Bravissima.
1: Immaginavo.
0: Ha vinto Maika Benedicto.
1: Ah, che figa. Mai Benedetta, quindi.
0: Tu dirai, perché mi stai raccontando di una spagnola che vince l'isola?
1: Perché a me piacciono le spagnole.
0: Perché ti piacciono le
1: Grazie.
0: Spagnole. Ma perché lei era stata ospite al Grande Fratello italiano.
1: Ah sì, ok. Poi sì. Non capiva l'italiano e l'hanno spostata in Spagna.
0: C'era stato un gemellaggio, ha fatto l'Erasmus quell'anno. Noi avevamo mandato Spolverato con la Shaila che copulavano in Spagna.
1: Che
0: e loro ci avevano mandato Maika.
1: Solo una noi.
0: Sì.
1: E noi ne mandiamo due perché siamo più bravi.
0: Sì.
1: Altri sono più, più scarsi.
0: Ma tu non hai idea. Quelli là in Spagna avevano fatto le cose bulgare.
1: Davvero?
0: Si erano copiati con furore.
1: Hanno
0: proprio.
1: Fatto sesso sotto le videocamere.
0: Sì.
1: Che figata. Ma perché non abitiamo in Spagna noi? Ci tengo a guardare questi sfigati italiani.
0: Ma non ti preoccupare che si sono copiati pure in Italia.
1: Davvero?
0: Sì. Ad ogni modo, Maika era tornata in patria, non aveva vinto.
1: Mm.
0: Ha fatto un'altra scarrellata di reality.
1: Ok.
0: Era riuscita a vincere Los Vecinos de la Casa de Allado.
1: Vabbè, che è un'altra isola dei famosi.
0: Boh, un altro di quei. Guarda
1: sì.
0: Che in Spagna sono peggio.
1: Dai,
0: cioè, se io andassi in Spagna, probabilmente sarei ricca con la cultura che ho del trash.
1: Sì, può essere, però sai che quello era quel programma televisivo che facevano in spagnolo, che è andato stravirale l'anno scorso.
0: Era Temptation Island spagnolo.
1: Sì, però com'è che
0: Montoya, por favor!
1: Montoya, por favor! Bellissimo quello.
0: Tu sei domande sul trash, chiedi.
1: Ma certo, guarda.
0: So tutto.
1: Hai il mio numero?
0: Certo.
1: Per fortuna.

0: Rocky, abbi fede, ti innamorerai anche tu.
1: Spero di non di Marco Masini, però sì, spero di innamorarmi un giorno.
0: Beh, bell'uomo, una brava.
1: Magari
0: artista.
1: Un amoroso posso rubargliela, perché sicuramente sono meglio.
0: Ok, allora, un attimino di pubblicità e poi cosa facciamo?
1: Torniamo con un altro gossip.
0: Bravo!
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da city o da SUV? Estate

0: City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Hai fatto il tuo controllo della vista annuale?
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 04 24 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular, demoliamo per l'ambiente.
12: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
14: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Proloco! Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco, si zucchero la fila là, laggiù.
20: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Cherry.
1: E i tre brani che ci siamo appena ascoltati ve li diciamo in ordine, anzi per fine poi per l'inizio.
0: Come
1: ultimo con Acquario.
0: Era ultimo, che è con Lokita.
1: E abbiamo aperto con Fabri Fibra, Il Triangolo Sì.
0: Francamente no, Rocchino, grazie.
1: Sì, dai, magari.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Che no, ho capito, il triangolo saremo io, te, Antonello Cherry.
1: No, boh, non so se intendesse qualche altra forma speciale del triangolo.
0: Tu, Antonello Cherry, è una spagnola.
1: Vabbè, una cosa triangolare, ci sta.
0: Abbiamo la finestra aperta, avete sentito, è passato qualcuno in moto.
1: Antonello Cherry.
0: E ci piace avere la luce del sole che entra in studio,
1: sì,
0: è bellissima.
1: Un po' disturbante, secondo me, soprattutto magari per chi sta ascoltando, però. Cavoli vostri.
0: Però ci sono tante cose che fai tu che mi disturbano,
1: ma
0: che
1: sì.
0: Siamo pari, balla al
1: senti che odore, mamma mia, ma che ha sgasato la mossa, senti.
0: Dunque, abbiamo parlato in diverse occasioni di Off Campus, uh-huh. Questa serie di Prime Video che sta facendo grandi risultati, però c'è il rovescio della medaglia, perché okay. Dalla produzione hanno pubblicato un comunicato stampa, perché ci sono dei fan un po' esagerati.
1: Ok.
0: Che sono arrivati a criticare alcuni protagonisti perché non sarebbero fedeli ai personaggi dei libri, perché la serie è tratta da un libro.
1: Certo.
0: C'è addirittura chi ha insultato le fidanzate degli attori, colpevole di essere fidanzati con quegli attori lì.
1: Ma che cavolo di problemi hanno? Cioè,
0: di nuovo,
1: scusa.
0: Il mantra che abbiamo detto.
1: Ma infatti, anche ieri.
0: Che vi fate gli affari vostri.
1: Ma non fanno voi se siete capaci. No, non vi chiamano perché non state per fare un cavolo.
0: È una serie piena di fregnoni. Mm-hmm. Te la guardi e non rompi.
1: Dai, coglioni.

0: te.
1: Un'altra te?
2: No, non c'è bisogno.
1: Rocky?
2: Penso di no.
1: Non credo, Rocky.
2: No, però abbiamo altri scoop su ex giocatori di calcio, quanto pare. Altri
1: sì,
2: gossip. Perché
1: sì,
2: è uscita praticamente stamattina questa notizia, anzi, stava girando da un po' di giorni. Però è arrivata la conferma sulle storie.
1: Cioè,
2: di...
1: la smentita in realtà.
2: Esatto.
1: Perché giravano delle dichiarazioni di Kevin Prince Boateng.
2: Esatto, ex calciatore che si è ritirato nell'agosto del 2023. Quanto ne so di queste cose?
1: Bravo.
2: Vabbè, dai, almeno qualcosa lo so anche io.
1: Allora, lui ha fatto effettivamente un'intervista. Mm-hmm. Però giravano delle dichiarazioni che in quell'intervista non sono mai state dette.
2: Esatto.
1: Cioè, diceva: io e Melissa Satta facevamo l'amore 7-8 volte a settimana. Quando scendevo in campo, le gambe non avevano più forza.
2: Ma adesso... ecco perché era così scarso in campo.
1: Cioè, poverina, lei si è presa insulti e cose. Pure lui se li è presi, perché ma ti pare il modo di dire le cose? In realtà i due sono in ottimi rapporti.
2: Esatto, ovvio, sì, sono separati.
1: Sì, ma hanno un figlio insieme.
2: Esatto, ovvio. Tra l'altro, la sua intervista è passata anche in una radio tedesca, se non sbaglio.
1: Sì, dappertutto,
2: è una cosa che fa ridere. Ma anche qui si fanno i cavoli loro.
1: Comunque. No, no,
2: questa rubrica possiamo chiamarla.
1: Lei ha smentito, ha detto, cioè, non è mai stata fatta una dichiarazione del genere.
2: Comunque, questa rubrica possiamo chiamarla gossip del fatti cazzi tuoi, cioè sarebbe bellissimo.
1: Sì, cioè, della serie, se sono cose che loro ti dicono spontaneamente, bene. Ma non gli mettere in bocca parole
2: ma
1: che non
2: infatti,
1: hanno detto.
2: Fai
1: i tuoi, dai. Radio Bella e Molesta.

0: cosa fai questa sera, Rocky?
1: Non te lo posso dire in diretta, però sì, vabbè, se vuoi te lo dico.
0: Vai a rimorchiare a Latina?
1: Sì, vado a fare un po' di festa. A Latina vado.
0: Ok, perfetto. Poi me la presenti?
1: No, non penso sia il caso. No, che poi diventi gelosa, poi è un problema stare in onda con te, però vabbè, dai.
0: Vabbè.
1: Tutte cose che già
0: allora,
1: sappiamo.
0: Allora, tu sei in onda domani mattina.
1: Esatto, 8:12, anche domani mattina sarò qui, sempre presente in Radio Belle Monella. Invece la Greta torna settimana prossima in
0: lunedì,
1: teoria,
0: dalle 19 alle 21, Greta Rocky.
1: E io non è vero, non ci sono.
0: No!
1: È una settimana, che figata.
0: Vabbè, torno da sola.
1: Come godo, godo.
0: Ciao.
1: A domani, ciao ciao. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Vuoi Radio Belle e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Radio Bella e Monella.
9: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
8: Radio Bella e Monella.
9: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 21.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: colpo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi...

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: Eh sì.
3: Sì e no, Fiorentina.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita.

0: ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: "ma che oh!"
2: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: positivo. Io penso positivo. Io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: E permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore è anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: centesimi nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour. Auguri mamma, sembri una ragazzina.
1: Grazie amore, ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
4: Ma che oh!
3: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
5: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
6: Tu lascia fare, sempre polemico.
7: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. La
13: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Radio Company.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo. Italiamo.
8: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?
10: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

Ivana, fai ballare l'occhio su te. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
8: Grazie, amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi

0: Personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com. .net o allo 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
6: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Bella e Monella.

elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri. E italiamo un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Parliamo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.